0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Salve signorina, sono Daniele. Mi metti per favore una canzone qualsiasi di Mario Venuti? Grazie.
2: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sono tornato a casa dopo essere uscito in realtà per poco, così un po' toccata e fuga. Mi piacerebbe ascoltare These Days, quella di Macklemore con Jess Glynn, Rudimental, tutti quanti tutti insieme, e la dedico a tutti quelli che sono svegli la notte e che non ascolterà Radio Manile. Game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao signorina, sono Laura. Mi faresti ascoltare l'ultima canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola? Grazie mille. Buonanotte.
1: Manila Box, estate con noi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, mi metti Street of Dreams, l'ultima canzone degli U2. Grazie, Angelo da Moncalieri. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire. Ciao signorina, sono Lorenzo e sto tornando dal lavoro, vorrei ascoltare Los Angeles di Blanco.
1: Manila Boss, estate con noi. Vada.

0: Ciao signorina 9001, siamo Katia e Chiara e vorremmo ascoltare Luna piena dei Negramaro. Un abbraccio ai nostri amici di Volpiano.
1: Sono Giuliano dei Negramaro, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, puoi mettere la canzone We Are Golden di Mika? Grazie da Simona.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Manila, sono Ivan da Torrazza. Saluto tutti i manilosi e richiedo Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Grazie.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, mi metteresti ride on the rhythm di Blackwood? Gracias, artesia.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, estate!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Rodrigo da Firenze. Per favore mi metti più Morning dei Placebo.
2: Questo è Rock.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Danger Zone di Kenny Loggins. Ti ringrazio, saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon weekend. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Somma Riva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo Marta e Gabriele da San Benigno. Vorremmo ascoltare Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Grazie mille e buon lavoro.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Manila, sono Gianluca. Mi mettete per favore Spirito nel buio di zucchero?
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.

0: Ciao signorina, sono Fabio e mi sto preparando per un viaggio in Irlanda. Vorrei richiedere Doors di Noah Kahan, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire. Ciao signorina 9001, mi metteresti giusta Neil Ocean di Imagination? Mando baci a Daniela di Saluzzo e l'aspetto in Australia. Artesia.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore mi faresti ascoltare Gerusalemme? Ti ringrazio, ciao Dalino.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Buongiorno signorina, buongiorno Manilosi, sono Tony da Legnano e vorrei ascoltare On a Mission di Gabriella Cilmi, grazie.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Buongiorno Manila. Buongiorno Manilosi. Sono Chiara. Mi mettete per favore DNA di Jovanotti e Gabri Ponte.
1: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Salve Manilosi, sono Irene da Vercelli e vorrei ascoltare Be The One di Dua Lipa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire. Buongiorno Radio Manila, questa mattina vorrei dedicare My Way di Frank Sinatra a mia moglie Chiara dicendole che lei è la mia via e che la amo tantissimo. Mauro da Pecetto.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie. Anna da Torino.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5:03.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire se non sono ancora passati gli ABBA con Super Trooper. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon Ferragosto. Ti ringrazio per tutto quello che fai sempre per noi. Un saluto a Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Nonna e le famiglie. Un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto a tutti i manilosi sintonizzati. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: Ciao, siamo Elodie, Germaine, Angela, Davide, Marco e Roberta. Stiamo andando all'aeroporto e vorremmo ascoltare Vorrei ma non posto di Fedez e J-Ax. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Vedo Nero di Zucchero. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro tutti una buona giornata e ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, and can we make a start?
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutto

0: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola al Panatè. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Avrai di Baglioni, se possibile. Un caro saluto a Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Elsa Walter di None, Walter di Sommaria Bosco e chi non ascolta Radio Manina e Game Over. Ciao, buon Ferragosto a tutti!
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I guess you moved on really easily.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella nottata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere DTMF di Bad Bunny. Buon lavoro.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno Gianino, buongiorno Radio Manila. Com'è, tutto bene? Siamo noi, Panatei, in mezzo al caldo. Senti carissimo, io gentilmente voglio chiederti la canzone di Comprami di Via Valentina, dedichiamo tutti i manilosi, salutiamo tutti i nostri carissimi clienti, amici. Agnelli, saluto Vita Margherita, grande tromba, disco volante, Nino Panatteggia, il padre Romagnola, insomma arriva a Bosco, augurandogli buon lavoro anche loro. Tutti manilosi, salutiamo anche Giacomo di Peveragno, e il pasticcere di Canelli, Marco,

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti, buon Ferragosto. Sono Alessandra insieme ai miei amici che dovevano fare l'audio con me, ma sono scomparsi. Gaia! Vabbè, vorremmo ascoltare Express di Cristina Aguilera con la regina del burlesque. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon Ferragosto.

0: Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, oppure Prima di ogni cosa di Fedez, e dedicarla a mia sorella.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Resta in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Manila 9001. Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Irrecuperabile di Ermal Meta e Trigno, per favore? Grazie mille e buona giornata.
1: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Buongiornissimo signorina, questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Narcotic di Lipido e saluto Gigi il camionaro, Cristina di Torino, Paolo dell'Officina di Alpignano, Piorci di Dogliani e tutti quelli che mi conoscono. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Buongiorno a tutti malinosi, sono Michael di Borgomanero. Oggi vorrei ascoltare Vivo di te, dei Desideri e Nino D'Angelo, e se non fosse possibile Margherita di Cocciante. Dai che oggi è il penultimo giorno e domenica si riposa, a settembre qualche giorno di ferie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Una buona giornata a tutti.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Sorridi.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
2: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 7:01.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno, più molto da per dire la nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Mi raccomando, scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito, soprattutto, ma non solo, in questo periodo. 338 50 38 908 il numero al quale mandare il vostro messaggio, soprattutto

0: Sita.
1: Siete su Manila, l'unica radio che ve ne suona quando volete. Buongiorno ragazzi, oggi il 14, siamo a Ferragosto, vengono i brividi quando sento queste cose. Chi c'è avanti?
2: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, ti auguro a te manilosi un buon Ferragosto. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
1: Ciao Stella, buon Ferragosto. Ragazzi, avevo nel taschino questo, nel taschino dei jeans, Superstition, Stevie Wonder. Wow.

iniziare il Manila Box Breakfast spostato e allungato, però attaccandosi con le unghie al soffitto. Buongiorno Alice, mentre si viaggia, Manila sempre con me, poi mi fai ascoltare La prima estate di Daddy o Dennis, Kiss Vita. Ma certo che ascoltiamo La prima estate, la canzone di Dufritti 21, sono già passati 5 anni.

0: messaggio al 338 50 38 908, non un messaggio di testo. Ciao Radio Manila, sono Dana da Borgomanero, vorrei ascoltare Andrea Bocelli ed Ed Sheeran con Perfect Symphony e dedicarla a mio fidanzato Andrea. Io mando un abbraccio a tutti e due, la vostra canzone arriva tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al

0: oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo aperti anche ad agosto.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
4: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
5: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

Symphony l'avete cantata? Sì. Vabbè, vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi e ne abbiamo ancora uno di testo, vero? Ciao Radio Manila, siamo Simona e Giovanni, stiamo andando al mare, vorremmo ascoltare una canzone per te di Vasco Rossi, grazie. Chi ne ascolta Radio Manila e Game Over, saluti. Beh, buon mare allora anche da parte nostra. Eccola in arrivo.

canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: partito che ancora sono le mie canzoni su Manila. Vasco Rossi, una canzone per te su Radio Manila. Buongiorno Maniloso, buongiorno Elisa, ma siete proprio tutti al mare? Ma non mi sembra, eh. Avanti, chi c'è? Avanti, fate
1: ciao,
0: entrare.
1: Ciao, sono Valeria Distra.
0: Ciao Vale.
1: Questa mattina mi fareste ascoltare BTS con Normal oppure Camarade con Love Sober. Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, questo è un nuovo singolo, oggi ne sono usciti pochissimi, però tra queste c'è proprio quella nuova dei BTS, Normal.

0: questo è il nuovo singolo dei BTS, Normal, uscito fresco fresco, ma proprio veloce veloce da leccarsi le orecchie, come si diceva una volta, questa notte. Abbiamo il 338 50 38 908 9 di messaggio, sì.
1: Ma buongiorno,
0: ma Alice, buongiorno.
1: Buongiorno Manilosi. Alice, questa mattina andando a lavoro è successo un piccolo inconveniente tecnico, non si sentiva nulla alla radio della macchina, è sparita Radio Manila stamattina. Comunque adesso siamo sull'app, oggi è giornata di singoli, anche prima di Ferragosto, fai tu, mando un saluto a tutti quelli che mi conoscono, ti auguro e vi auguro un buon Ferragosto, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, faccio io un nuovo singolo di nuovo? Dai, allora ascoltiamoci la nuova di Giusy Ferreri che arriva tra poco. Ah, il titolo? Vuoto cosmico.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Giuse Ferreri, nuovo singolo Vuoto Cosmico, questo è il titolo. Buongiorno Marilose, buongiorno Marilose, avanti, chi c'è? Dai.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica la Bush con Sweet Dreams, la Delibatea, tutti Marilose, auguro a tutti un buon fine settimana, un buon Ferragosto. Un saluto a Gigi e un abbraccio da Nila, non ascolterò di Manila e di Mover.
0: Ciao, ciao Cristina. Sweet Dreams, la Bush ci fa salire sul cubo portatile. L'avete dispiegato? Ah, non ancora, vi do 3 secondi. 3, 2, 1.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Hola, hola, è la douche Sweet Dreams su Radio Manila 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Carmagnola. Volevo chiederti se mi mettevi C'est la vie per mettere un po' di brio, perché stiamo andando a Monte Carlo e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ciao, hai capito? Bel viaggetto, divertitevi con Radio Manila, con voi con la nostra app, e questo è Khaled.

0: via, mi raccomando, e tutti coloro che ci ascoltano, che so, stanno facendo una corsetta in spiaggia lungo le stradine, quelle di mare, ma anche in montagna. Noi siamo molto curiosi, fateci sapere da dove ci ascoltate e da dove arrivano le vostre richieste estive. Siamo curiosi, siamo fatti così. Ciao Alice, sono Giorgio, volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me e dedicarlo a una persona che mi sta rendendo difficile la vita. Buon weekend a tutti, chi non ascolterà i miei Game Over. Ciao, mandiamo un abbraccio, dai. Intanto mi raccomando, a proposito, scaricate la nostra app per averci ovunque, se ancora non l'avete fatto, come coloro che ci scrivono dappertutto.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me.

0: innamorato di te.
1: Enrico Ricciotti, Ricciotti, come dicevo, che tu sei per me, su Radio Manila, 338 50 38 908. Buongiorno Alice e finalmente buon venerdì, ultimo giorno da lunedì, ferie tanto sospirate. Mi metteresti Never Gonna Give You Up di Rick Astley, un brano da cubo portatile per darmi la carica per affrontare questa giornata. Grazie mille e auguro a tutti una buona vigilia di Ferragosto. Un bacione, Sabina. Sabina, un bacio a te. Arriva questa bellissima canzone del 1900, Rifatti 7, tra poco. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra sei mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac. Sorridi.
9: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box, con Alice D'Amico.

Mamma mia, però sembra scritta ieri questa canzone, è vero? Allora, sono già le 7.54, vola il tempo su Radio Manila, questo è il Manila Box Breakfast spostato e allungato. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola. La macchina, in macchina con la mia famiglia, volevo chiederti se metti La Graciosa. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Ah, la nuova di Quevedo e Elvis Crespo? Va bene, sentiamoci questa allora. Siamo quasi in chiusura già dalla prima ora.

0: Manesser, no, graziosa, le parole sono sempre quelle, girano intorno a quattro concetti. Qui vedo Elvis Crespo con la graziosa, 7:58, abbiamo ancora il tempo di ascoltarne una, sì, dai. Ciao Alice, sono Donatella, sto camminando sul lungomare di Riccione. Ah, vedi che non sono pazzo? Per cortesia mi puoi mettere Buon Tempo di Jonotti Alfa, grazie mille, chi ne ascolta Radio Manila, Game Over, bacio Donatella, buone vacanze.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
2: Ed è un po' di...

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 8:02.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
8: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
7: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
9: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
7: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania, prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sarah Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Manila News.

0: Romeo Santos, Prince Royce con Dardos. Avevamo una richiesta, vero? Sì, ciao Alice, buon venerdì a tutti. Vorrei ascoltare Dardos. Sono Linda, ti mando un super bacione. Chi non ascolta le mie Game Over, ciao Alice. Ciao Linda, un bacio. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E vi ricordo naturalmente di scaricare la nostra app per avere sempre manina a portata di dito e di udito. E saluto tutti coloro che sono collegati al nostro streaming. Sono tantissimi, grazie, grazie. Mi raccomando, richiedete la vostra canzone ovunque voi siate. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Mi faresti ascoltare per favore Il mio paese di Serena Brancale, Levante Deglia? Grazie mille, ma grazie a te. Si balla allora, ci si muove.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Serena Bracale, Levante, Deglia con Alto Paese. Allora, abbiamo un audio messaggio? Sì, ce l'abbiamo? Sentiamo, allora, avanti.
1: Ciao Radio Manina, siamo Matilde, Martine, stiamo andando in vacanza. Volevamo ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari

0: l'altro voi, allora buone vacanze, ce l'abbiamo, possiamo suonarla? Sì, possiamo suonarla, arriva tra poco la vostra canzone.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato,

0: Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box, con Alice D'Amico.

BTN, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Manila, l'unica che ve le suona quando volete. Ciao, sono Tiziana. Stamattina mi faresti sentire Tu Cosa Fai Stasera di Noemi e buon Ferragosto a tutti, ma anche a te. Baci baci, Tiziana, la ascoltiamo volentieri. Noemi.

0: cosa fai questa sera, Noemi, su Manila? Sì, mi chiedete le previsioni. Allora, ragazzi, c'è qualche novità effettivamente, almeno per quanto riguarda la regione Piemonte. Poi fatemi sapere in Lombardia, in Liguria, anzi Liguria magari ve lo dico io. Però io qui vedo che oggi già la temperatura scenderà di un paio di gradi. Domani è atteso già la mattina un temporalone e anche poi di notte. Domenica intorno alle 17 temporalone, ma la novità è che proprio poi da lunedì invece le temperature dovrebbero scendere piano piano fino ad arrivare, pensate, a temperature tipo 27 di giorno e 20 di notte. Insomma, dovrebbe essere la discesa, poi non si sa, e per adesso non mi danno notizie sul rialzo delle temperature per settembre come dicevano un po' di tempo fa. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Davide da Gavirate, ultimo giorno di lavoro e poi finalmente ferie, sono arrivate le tanto aspirate ferie, per augurare a voi, a tutti voi, una bellissima vigilia di Ferragosto. Volevo sentire Frena di Carlotta e mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: ragazzi, che successo ebbe Carlotta con questo pezzo nel Dufritti Tondi Tondi, vero? Il cambio millennio. Ma allora, stavo controllando, ci sono un po' di proiezioni per quanto riguarda la temperatura poi a settembre. Innanzitutto dobbiamo dire che scenderanno effettivamente le temperature e comincerà a esserci un periodo di instabilità con precipitazioni che non dico che torneranno a livelli normali, ma insomma ci avviciniamo. Torneranno invece a livelli normali sia le precipitazioni che la temperatura in soprattutto nella prima settimana, prima e seconda settimana di settembre. Ma sarà proprio finita questa bolla pazzesca? Sì, ma io direi che potrebbe anche essere finita. Dobbiamo ancora resistere fino al 17, tra il 17 e il 20, anche se, come vedete, già oggi le temperature hanno già incominciato a scendere. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Radio Manila, sono Flavio e sono con i miei amici. Vorrei ascoltare il vicino. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, io vi mando un abbraccio. Ma voi intendete il vicino, brano di Pancreas? Sì, purtroppo non è ancora in playlist, non lo è, non so se è un singolo radio scelto dai Pancreas, però io non posso lasciarvi a mani vuote e allora vi faccio ascoltare dei Pancreas. Sono vivo, che arriva tra poco dopo le notizie sul traffico.
2: Manila Box, estate con noi. Box.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 16 alle 22 di oggi sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Questo appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Hai capito che stamattina abbiamo ascoltato anche i Pancras con Sono Vivo, 8:35 su Manila, 338-50-38-908 per i vostri messaggi. Ciao da Manila e buongiorno a tutti i manilosi. La regia ci agevola un pezzo di Ivana Spagna, Easy Lady, noto brano anni 80. Grazie, un saluto di Gianni di Mondovì. E ricordate, chi ne ascolta venire, Game Over. Ciao Gianni. Allora, la regia, che sarebbe il mio braccio destro, giusto? No, proprio fisicamente il mio braccio destro, è pronto? Siete pronti voi sul cubo portatile? Eh sì, perché con questa, ragazzi, ci si muove a voglia. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero con la vostra vocina. Spagna, Easy Lady.

0: ragazzi, 1900 rifatti il 6 era un periodo straordinario per quanto riguarda la musica, soprattutto la, quella italiana. Abbiamo un audiomessaggio al 338 50 38 908. Sì, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila e buongiorno a tutti i manilosi in ascolto. Questa mattina volevo ascoltare la canzone di Rovazzi e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana, e dedicarla a mia sorella Antonella che è in ascolto, mio cognato Stefano il Monnezzaro e la mia collega Agnese se è in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, da Loredana da Borgomanero, baci.
0: Ciao, baci Loredana, un bacio sulla fronte a te. Ora ascoltiamoci Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana.

0: Avevate richiesta tantissimo l'altra settimana, è arrivata, era oggi la radio date di questa canzone. Saluto Chiaretta che ha richiesto la canzone su Radio Manila, e chi ne ascolta Radio Manila è Game Over. Chiaretta invece continuerà a lavorare, mi scrive. Uffa che du... no, questo non posso dirlo. Vabbè, dopo Ligabue posso dire, no? Che dopo... Buongiorno di Stefania, mi faresti ascoltare Bad di Michael Jackson? Grazie, la tua canzone arriva tra poco, anzi tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Cristina D'Avena, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi?
11: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
11: Info 338 22 98 731 e comprororodoro.it.
12: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: autos.it. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Michael Jackson, 8:53, praticamente 54 tra qualche secondo. Abbiamo un radiomessaggio giunto al 338 50 38 908, vero?
1: Buongiorno Alice, è già venerdì.
0: Eh sì.
1: Ti chiedo una canzone, sei in playlist di James Derulo. Want you, want me, se non è in playlist, mettimene un'altra sempre di lui. Grazie, buona giornata, buon weekend a tutti, buona festa. Volevo dire una brutta parola perché è già venerdì, ma è meglio che non la dico.
0: No.
1: Grazie, buona giornata, chi mi ascolta Radio Manile Game Over, saluto di salute da Marcella, ciao ciao, alla prossima.
0: Ciao Marcella, allora buon Ferragosto anche a te, ci risentiamo lunedì. Ma allora il titolo è Want to Want Me ed è praticamente la canzone con la quale abbiamo conosciuto Jason Derulo, anche grandissimo ballerino.

Jason Derulo con 1-2-1-Me su Radio Manila. Allora, al 338 50 38 908 è arrivato un messaggio, vero? Ma un messaggio però di testo che devo trovare, devo cercare adesso. Sì, perché siete comunque sempre tantissimi. Io, ciao Radio Manila, sono Leonardo, vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno. Ah, vedi? L'hai già partita in sottofondo? Hanno ucciso l'uomo ragno, chi lo ascolta Radio Manila? Game over, gli 883 non possono mancare nella playlist di Radio Manila, è impossibile.

0: estate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 9:04.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
9: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP, le dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, reporte ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

particolare questa qui, che è una cover, avete riconosciuto la canzone Luna di Las Migas, uscita venerdì scorso. Siete su Manila, terza ora insieme nel Manila Box Breakfast spostato e allungato. 338 50 38 908 il numero al quale mandare i vostri audio messaggi, ovvero con la vostra vocina, ma non solo, anche quelli di testo funzionano ancora. Dai, infatti leggo questo messaggio: ciao, sono Leo, sono in viaggio verso Novara con mio padre e vorrei ascoltare una canzone di Shiva. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora io vi faccio ascoltare questa, che è stata richiestissima, me lo ricordo, suonava praticamente sempre in tutte le fasce del Manila Box. Neon.

0: Shiva su Radio Manila, buongiorno Marilosa, buongiorno Marilosi. Hai capito i nostri amici? Ciao Radio Manila, siamo gli amici di Sant'Albano. Ciao ragazzi, stiamo andando a fare il giro del viso. Ah, bravi, bravissimi, bellissimo peraltro. Volevamo richiederti pettinero del pagante, grazie, un bacione. Allora, visto che quella non è in playlist, io però non posso lasciarvi a mani vuote, soprattutto perché farete il giro di viso. Allora vi faccio ascoltare. Faccio After, ci sta? Un abbraccio e buona, buonissima passeggiata.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373-82-51-062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Ma secondo te è una L?
5: Ma no, sarà una XL.
6: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
8: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
9: Solo da qui in car 3 anni.

0: spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Alice D'Amico.

cantante che non faccio after, no, i nostri amici che vanno a fare il giro del viso non possono fare after, perché altrimenti come fanno? È difficile, lunga, eh? 338 50 38 908, ciao a tutti marilosi, sono Daniele Limbianchino in ferie per il weekend. Vorrei dedicare una vita in vacanza ai miei colleghi non game over. Buon lavoro e un buon weekend a tutti, va bene? La ascoltiamo volentieri, mi raccomando, scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Anzi, ditemi da dove e come ci state ascoltando. Beh, se siete con l'app.

0: e con una vita in vacanza su Manila, nel Manila Box Breakfast, spostato e allungato. 9.26, vola il tempo. Chi c'è?
1: Ciao, sono Maria di Montanaro. Vorrei dedicare a mia zia e a mia nonna la festa gira. Ciao.
2: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, un bacio dall'alto sulla testa a voi. Ci ascoltiamo la testa.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgo Dale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via Vita.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Devo salutare Marica, vero? Mi richiedeva Atlante, lì di Stella Toscana, e scrive: buona giornata, e chi ne ascolta Miriam Game Over, ciao. Ciao Marica, un bacio a te sulla fronte. Chi abbiamo al 338 50 38 908? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buon venerdì. Ti mando un messaggio piano di nascosto perché il mio amor di là dorme ancora. È appena andato in pensione e dorme, si recupera tutto quello che non ha dormito. Va bene, dai, io te lo mando piano il messaggio. Senti, metteresti qualcosa di Billy Idol questa mattina? Fai tu, lascio a te la scelta. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi, un buonissimo weekend, e chi non ascolta Radio Vanille Game Over, ciao ciao lui.
0: Ciao ciao lui, eccola qui, Dancing with Myself, ho scelto.

Dancing with Myself, capito? Mamma mia, sweat, suda. Ciao Alice, sono Mattia, mi metteresti Estate della Pausini? Grazie che ascoltate Mattia e Game Over. Mattia, ti mandiamo un abbraccio. Mattia sempre all'ascolto di Manila, eh. Devo salutare tutti coloro che sono giunti anche sui miei social questa mattina nella mia consueta follia, oggi però fatta da 3 fotografie, sempre con l'intelligenza artificiale però.

0: Laura Pausini con Sta a te su Manila 338 50 38 908. Avanti, che abbiamo, Michael?
1: Buongiornissimo Radio Manile Malinosi, sono sempre Michael di Borgo Manero.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare cortesemente Un cuore con le ali di Eros Ramazzotti e ringraziare tutta Radio Manila e i malinosi per tenermi compagnia nelle mie giornate di lavoro. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Michael, un abbraccio. Ecco Eros.

0: Stramazzotti con un cuore, con le ali su Manila. Allora, tutti coloro che ci stanno ascoltando con le app, devo anche dire di passare parola. Abbiamo un grosso danno che purtroppo non dipende assolutamente dalla radio e stiamo cercando di ripristinare al più presto. Siamo Valentina, Camilla e Alice direttamente dall'azienda di trasporti Transco Italia di Busto Arsizio. Oggi vogliamo mandare un mega saluto a tutti i nostri colleghi e non, che speriamo siano sintonizzati. Ricordate, alla Transco si lavora, si viaggia, ma soprattutto si ascolta Radio Manila. Bravissimi, perché chi non ascolta Radio Manila è game over. E adesso per noi e per tutti parte una canzone che ci mette subito di buon umore. Chiediamo Lemon Tree dei Fool's Garden. Un super saluto da Valentina, Camilla e Alice. Baci, baci, baci, bacissimi a voi, e noi ce l'ascoltiamo. Allora, tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano su tutta la gamma di veicoli commerciali benzina, diesel, ibrida o elettrica di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit in versione van o allestiti. Sconti fino a 20.000 euro da listino anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

Rose Garden, Lemon Tree su Radio Manila. Chi si ricorda di quale spot era colonna sonora questa canzone? Vai, ditemelo, mi raccomando, al 338 50 38 908. Messaggio: ciao Alice, vorrei ascoltare La Bush con Be My Lover. La dedico al centro estetico semplicemente di Cirie, sono Pino Renato da Amantea. Buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ah, vedi che Pino Renato anche in vacanza ci ascolta da Amantea, bello.

classificazione da super cubo portatile questa, Be My Lover, La Bouche, alle 9.56, quasi 57 su Radio Manila. Leggo il messaggio di Gabriele da Settimo Torinese, scrive: volevo ascoltare qualsiasi canzone dei Modà e saluto anche il mio collega Gino che mi sta ascoltando e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Vabbè, io vorrei portare un po' di gioia, che ne dite? Proprio con la canzone Gioia, i Modà, su Manila, nel Manila Box Breakfast, spostato e allungato.

0: estate. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.

0: Baby Gang, l'Alfa Omega, Roberto Ferrari con Criminal. Farò finta di non aver mangiato un cracker integrale, va bene? Voi fate finta di nulla. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Criminal di Baby Gang. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, chi era? Era Wendy? Ciao Wendy. 338 50 38 908, per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina. E questa è la quarta ora del Manila Box Breakfast, spostato e allungato.
1: Buongiorno Radio Manila, Antonio il calabrese dalla Germania.
0: Antonio,
1: oggi ultimo giorno e poi si va in vacanza. Dimmi, ci aspetta. Speriamo sia una bella vacanza e speriamo che il tempo lo permetta. Volevo ringraziarvi che mi tenete sempre compagnia ogni giorno durante il mio percorso di lavoro. E oggi volevo ascoltare Summer Funk di Gabani. Se non è possibile, fate voi. Un abbraccio, vi lascio un buon fine settimana, buone vacanze, buon rientro a chi rientra. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio!

0: Summer Funk, Francesco Cabani, che sta bene, eh? Questa sera sarà al concerto. Sapete che ha avuto un piccolo malore, ha dovuto fermarsi al concerto dell'altra sera, ma adesso sta bene, tutto a posto. Ho visto il video, insomma, si è ripreso, non ha avuto niente di particolare, probabilmente un colpo di calore. Avanti!
1: Radio Manila, siamo Alice e Mattia. Stiamo andando in campeggio con i nostri amici Gabriele, Alice e Giulia. Vorremmo dedicare
2: Back in Black degli SDC.
1: Chi non ascolta Radio Manila
0: Hai capito, i nostri mini manilosi che mi richiedono gli AC/DC alle 10:11. Back in Black.

devo dire anche in francese. J'adore. Ah, bella, bellissima. ACDC con Back in Black su Radio Manila. Avanti. Chi c'è?

0: Ciao, un bacio a te dall'alto sulla testa. Allora, ho scelto Romantica, l'ultimo singolo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
7: Il genio dell'Asta del Mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
10: Divani Totac.
9: Aperti tutto il mese di agosto.
10: Totac.
11: Sorridi.
12: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.

0: romantica, ultimo nel Manila Box Breakfast, 10:21, quasi 22. Eh sì,
1: ciao,
0: avanti.
1: Di Manila, sono Anna. Oggi vado a vedere Spider-Man al cinema e sono carica mille. Vorrei ascoltare Zitti o Buoni Rimanti. Chi non ascolta Di Manila è un game over.
0: Ciao Ambra, Zitti e Buoni, Maneskin su Manila.

0: Siti e buoni su Manila, il Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Dai che praticamente stiamo entrando nell'ultima mezz'ora pre-weekend. Mi riferisco al Manila Box Breakfast, naturalmente. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Greta. Mi metti per favore dai di Shakira la canzone dei mondiali? Ciao.

Shakira, Burna Boy, dai dai. Ciao Radio Anila, mi piacerebbe sfamare la mia voglia di richiesta musicale con la canzone di Claude intitolata La Da Da. Carlo, in cambio avrete la mia benedizione, ossia se non ascolti Radio Anila sei un gay mover. Vabbè Carlo, un abbraccio, l'ascoltiamo e come? Mer dernier mot.

0: Claude su Manila alle 10.31, ci sono le notizie sul traffico, vero? E torniamo con...
1: Ciao Alice, sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao Roberta.
1: Va tutto ok?
0: Sì.
1: Alice, mi piacerebbe sentire, io non so perché ho acceso adesso, non so cosa è passato, ma mi puoi anche associare agli altri manilosi ovviamente. Mi piacerebbe sentire qualcosa di grande di Luna Pop. La dedico come sempre a te, a me e a tutti gli amici manilosi, augurando un buon venerdì e un buon Ferragosto e tanto ci sentiamo ancora. E ovviamente chi non ascolta la mitica Radio Manila, Game Over. E niente, buona giornata, ciao ciao.
0: Allora, buon Ferragosto, buon weekend, ci risentiamo lunedì, eh. E peraltro con un orario particolare, faremo 8-12 Manila Box Breakfast da lunedì in poi.
2: Manila Box, estate con noi. Box.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 56 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Rovasenda in orario 7:30-19 fino al 4 settembre. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Luna Pop con qualcosa di grande. Beh, io immagino che i manilosi che hanno vissuto quel periodo l'abbiano cantata a squarciagola, vero? Buongiorno Radio Manila, volevo chiedere se fosse possibile mettere Buona Domenica di Saif. Grazie mille da Aurora. Ciao Aurora, ti mandiamo un bacino.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Grandissimo abbraccio, grazie, grazie ai nostri tecnici che sono riusciti a ripristinare una situazione, ragazzi. Vabbè, poi un giorno vi racconteremo, ma comunque siamo presenti noi in FM. Buongiorno, buongiorno se non avete ascoltato la Radio Manila questa mattina, ripeto, non dovuto a fattori della radio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e Sofia, stiamo andando della nonna, vorremmo ascoltare la canzone di Eletta Lamborghini, Bam Bam Bambina. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila?

0: Letta Lamborghini con Bam Bam Bambina. Su Manina ci fermiamo un attimo e torniamo. A parte che devo salutare Lidia e il suo piccolo Leo, mi chiedono una canzone che purtroppo non è in playlist. Dicevo, torniamo allora, così vi associo al nostro Maniloso. Avanti.
1: Ciao Radio Manina, siamo Ettore e Anita.
0: Ciao.
1: Volevamo ascoltare Life Goes On di Oliver Tree. E chi non ascolta Radio Manila è gay
2: mamer.
0: Ciao, un bacino a tutte e due, arriva tra poco Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Goes on su Radio Manila, avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Milena, Carlotta, Ludovica, Aurora e Miriam e ci stiamo dirigendo verso la casa in montagna e vorremmo ascoltare Muchacha e se non è possibile Swag Music di Arti 5. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Baci, baci, baci, buona montagna, buon fresco. E allora, signorina, quale suoniamo? Ah, la seconda opzione, eh? Va bene.

0: Abbiamo suonato Swag Music Artifive su Manil, praticamente in chiusura, ragazzi, di questo, di questa settimana, anche non soltanto dello spazio di oggi. Buongiorno Alice, sono Fiorella da Mondovì. Vi stiamo sentendo dall'app che dalla radio, in macchina non vi si sente, completamente muta, non so se ve ne siete accorti. Sì, sì, ce ne siamo accorti e come, ma siamo già anche tornati in FM grazie al tempestivo e veloce, per il problema che avevamo, intervento dei nostri tecnici, grazie. Vi chiedo la canzone Tu sei per me di Enrico Nigiotti, a dedicare al mio compagno Claudio e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Possiamo? Sì, possiamo suonarla. La risuoniamo, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Enrico Nigiotti.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: Enrico Nisciotti con Tu sei per me, ma io chiedo al mio colleghissimo, ma tu riesci a dire Enrico Nigiotti?
2: No, non riesco, perché mi viene da dire Nigiotti anche a me, quindi su via.
1: Su via, abbiamo ascoltato, abbiamo finito la trasmissione.
2: Sei finito, sei finito di fare il programma, mo tu vai a fare che cosa?
1: E mo io me ne parto.
2: No, ma è pugliese, secondo me mo... è più no, barese che
1: me ne parto un attimo, ne parti. Da, fai un viaggetto.
2: Bravo, bravo Alice. E allora buon venerdì a te, buon weekend di Ferragosto, domani, no, visto che partirai e andrai da qualche parte sicuramente, no?
1: Beh, per forza.
2: Quindi vai al mare?
1: Guarda, segreti. Ma potrebbe anche essere tipo qui dietro.
2: Anche qui dietro, sappi che le previsioni meteo saranno buone. Lo sai che sono cambiate nel giro di poche ore?
1: Ma ho visto, ma non si capisce più nulla.
2: Davano pioggia domenica, invece adesso non c'è più. La previsione che appunto sarebbe caduta un po' di pioggia durante la giornata di domenica, invece adesso la previsione è sole a catinelle.
1: Però la danno poi sparsa durante la settimana prossima.
2: Chi? No, tu hai detto la danno sparsa.
1: No.
2: Cosa?
1: La pioggia sparsa.
2: Scusate, non sento bene. Con chi sono collegato?
1: La danno sparsa la pioggia.
2: Ah, ok, scusa, non, perdonami. Ho dei problemi oggi a sentire nelle cuffie. Non so come mai. Boh.
1: Ma veramente molti manilosi hanno avuto proprio i problemi a sentirci questa mattina. Prontamente, però, insomma, si è risolto tutto. Adesso
2: però mi piace questa cosa.
1: È ripristinato. È sparso ovunque adesso, anche
2: ecco,
1: l'FM.
2: Meno male, va meglio così.
1: Mando un abbraccio a te, mando un abbraccio a tutti i manilosi per questo weekend che contiene anche il Ferragosto. Ci risentiamo lunedì per un orario particolare, però, Davide.
2: Eh sì, sai che non me lo ricordo più.
1: Beh, inizio io alle 8:12, poi andiamo avanti.
2: Ah, perfetto, benissimo. Ok, allora ci risentiremo lunedì a mezzogiorno.
1: Ci sentiamo a mezzogiorno lunedì e noi invece ci risentiamo, cari manilosi, alle 8. Quindi mi raccomando, settimana particolare, ma sempre con Manila. Ciao a tutti!
2: Ciao Alice, buon Ferragosto!
1: Baci, baci, baci!
2: Ciao!
3: Radio Manila, estate!
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 11:03.
8: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.

0: sì, molti in questo momento staranno pensando, meno male venerdì, l'ultimo giorno per tanti, non per tutti, di lavoro, e poi per molti inizierà il weekend, per tanti altri le meritate vacanze estive, perché in molti hanno deciso di partire poi dopo la prima metà del mese d'agosto. E allora a tenervi compagnia ci pensiamo noi con le vostre scelte musicali, i vostri messaggi al 338 50 38 908. A proposito, ciao Radio Manila, siamo Francesco e Caterina e stiamo andando al mare, vorremmo ascoltare Poesia di Sal Da Vinci. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora buon weekend a Francesco e Caterina.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Con poesia per i nostri manilosi che stanno andando al mare. Allora, buon weekend, buone vacanze e arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio del nostro maniloso Nicola che invece vuole ascoltare Tony F e Gaia con Sesso e Samba.

0: Tony F, Gaia, Sesso e Samba, la scelta musicale di Nicola. Ciao Nicola, buon weekend, buon Ferragosto e buon Ferragosto anche alla nostra Manilosa. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Milena, Carlotta, Ludovica, Aurora e Miriam e vorremmo ascoltare Partelope di dei The Colors e Serena Brancale e stiamo andando in montagna. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un bacione, buon weekend.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio app

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 966.

0: Vamos a Bailar, la scelta musicale di Roberto da Torino. Ciao Roberto, buon weekend, buon Ferragosto e buon weekend Ferragosto anche a chi? Ciao!
1: Ciao Radio Marina! Siamo le Spicchi!
2: Ciao!
1: Vorremmo chiedere quadri, cuori, picche e fiori di Orietta Berti. E

0: Quadri, cuori, picche e fiori, il titolo di questa canzone scelta dai nostri amici che saluto. E adesso ci sono altri manilosi che stanno andando dove? Che bello, mi piacerebbe tantissimo fare questa esperienza del campeggio.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Siamo Giulia,
2: Alice
3: e Gabriele
1: e stiamo andando in campeggio
2: in Val d'Aosta
1: con dei nostri amici e vorremmo ascoltare 16 marzo di Achille Lauro e chi non ascolta Radio Manila
2: e Game Over.
0: Ciao e allora buon campeggio, un bacione e arriva 16 marzo.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

0: 16 marzo, salutiamo i nostri manilosi, buon Ferragosto e buon Ferragosto anche ai nostri amici, ciao!
1: Ciao Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, e stiamo divertendoci un po' qua,
0: bravi,
1: la mamma Adis con i suoi bambini, i suoi nipoti, e volevamo sentir Dai Dai de Shakira.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
0: Ciao, un bacione, tra pochissimo Shakira con Dai Dai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: si stava divertendo con i suoi figli. Un bacione e grazie per aver inviato il tuo messaggio, il vostro messaggio. Adesso invece arriva Fabio dalla tangenziale di Torino, che scrive: buongiorno Radio Manila, vorrei richiedere Alba Chiara di Vasco Rossi, o se non è possibile Atlantide di Sara Toscano. Chi non ascolta Radio Manila e game over. Buona giornata a tutti. Allora, buona giornata al nostro maniloso Fabio dalla tangenziale di Torino. Buon Ferragosto. Ho scelto io questa volta, ho scelto Sara Toscano con Atlantide.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

0: Sara Toscano con Atlantide, e adesso ragazzi cantiamo e balliamo con la scelta musicale di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Simone da Grugliasco e ritorno da Gioveno.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti se mi potevi mettere Mamma Maria o qualche canzone dei Ricchi e Poveri. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over!
0: Ciao a tutti! Ciao, grazie, buon weekend di Ferragosto, e arrivano i Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo.

0: Ti amo, tanto lo so, l'avete ballata e cantata con me, anche perché l'ho fatto anch'io qui, quindi meno male che non c'è nessuno. Allora, chi abbiamo con noi? Ciao, buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Silvia e vorrei dedicare a mio nipote Alfredo per il suo onomastico che cade proprio oggi.
0: Ah, auguri.
1: Stai bene su tutto, di Luigi Strangis.
0: Buon onomastico.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.

0: Luigi Strangis con Stai bene su tutto, e un abbraccio alla nostra Manilosa, anche ad Alfredo. E adesso arriva il prossimo messaggio. Ecco, allora saluto Andrea, Roberta e Matteo che sono in vacanza a Pinarella. Ci augurano buon Ferragosto e noi contraccambiamo buon Ferragosto a voi. No, qui richiedono un gran bel pezzo rock degli Status Quo che ascoltiamo subito.
1: Questo è rock.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: What? Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Camilla, la testa gira, la scelta musicale non sappiamo di chi. È arrivato questo messaggio: ciao, vorrei ascoltare La testa gira di Fede Palma, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao, un abbraccio, grazie. Allora volevo salutare anche Aldo Clerico, un bacione, mi ha scritto: ciao Pompi, volevo augurarti buon Ferragosto, a presto, un abbraccio da Aldo e Vignaiolo e nonna Silla. Allora un bacione a voi due e anche alle tue piccole. E poi c'è un messaggio audio, eccolo qua, ciao.
1: Chi è? Ciao Radio Manila, sono Umberto da Torino e volevo chiedervi se potevate mettere Beat It di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, buon venerdì, buon Ferragosto e ascoltiamo Michael Jackson.

0: Tanti tanti manilosi stanno ascoltando Radio Manila mentre sono in viaggio, e saluto anche Mattia. Ciao Mattia, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Gargallo. Volevo richiedervi per favore la canzone Caffè con Ron di Bad Bunny, se fosse possibile, o altrimenti una sua qualsiasi canzone.
0: Ne mettiamo un'altra.
1: Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Mattia, allora buon Ferragosto per domani e ascoltiamo Bad Bunny con Nueva Yol. Nueva Yol.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, say game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Coanad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ora.
8: Manila News.
10: Manila Box con Davide Pomponi.

0: continuare il Manila Box Banana Time sino alle 15 con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo il prossimo audio. Ciao!
1: Ciao, sono Isabella da Michelino.
2: E ciao. Vorrebbe ascoltare Gam Gam Style.
1: Gam Gam Style.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un
1: game over.
0: Ciao, un bacione!

0: Oggi vado volentieri giù in cantina perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato. Ma grande, eh?
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Allora, chi è che richiede questa bella canzone di Umberto Tozzi?
2: Ciao Radio Manila, sono Sonia da Casolate Sempione.
0: Ciao.
2: Mi piacerebbe tanto sentire la canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, di tanti anni fa. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un bacione.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Le canzoni più ascoltate su

0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, questa era la scelta musicale di Laura che ha scritto vorrei ascoltare Buon Vento di Giovanotti e Alfa, sono Laura, buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te. Ero così tranquillo, ma poi a un certo punto tra i tanti messaggi che sono arrivati è arrivato anche questo.
1: Donne, per la vostra gioia immensa è arrivato colui che prende il Viagra come tranquillante, è arrivato il Trumba. Buongiorno Davidona, buongiorno.
0: Ci credi solo tu, guarda.
1: Io benissimo, bene. Dato che è il mio ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze, Steve. E vai. Quindi oggi ti richiedo qualcosa che mi faccia scatenare i ciapetti, ovvero Salmo e Gabri Ponte con Tic Tac. La dedico a te e a tutti i manilosi, augurando a tutti una buona giornata e un buon Ferragosto. Saluto in particolare il mitico Franco Appiosasco, Daniela di Saluzzo, Vita e Panette di Nonne, mando un bacio Pia. E devo essere ricordo tutti che chi non ascolta Radio Marina Game Over e non è un tromba. Ciao.
0: Ciao, buone vacanze. Ma perché non accetti il fatto che gli anni ormai sono passati e tutto quello che dici è solo pura immaginazione?

0: Salmo e Gabri Ponte con Tic Tac, la scelta del Trumba che va in vacanza e andrà in qualche RSA. Allora, buon Ferragosto anche a te e un bacione alla nostra amica che ci ascolta dal mare insieme alla piccola Beba. Ciao.
1: Ciao Pompi, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i maninosi. E siamo Lori e Beppe dall'Abruzzo. Anche oggi siete con noi in spiaggia.
0: Bene, grazie.
1: Sempre fedeli.
0: Grazie
1: e
0: davvero.
1: Volevo ascoltare un pezzo di Santana, Lasciate la scelta. E vi salutano anche Andrea e Simone.
0: Ciao.
1: E la nostra cagnolina Beba.
0: Ciao Beba.
1: Un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Bellissima.
1: Buon Ferragosto per domani. Grazie, ciao.
0: Ciao, buon Ferragosto. Dicevo, la piccola Beba, bellissima, perché mi ha mandato la foto sdraiata sulla sabbia. Beata lei.

0: Corazon Espinado, la canzone di Santana che abbiamo scelto per salutare la nostra Manilosa che ci ascolta dal mare. E adesso abbiamo il messaggio audio del Conte. Dottore Conte, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno.
1: Pompi, buongiorno, Conte Lanza. Buongiorno. Sempre operativo, sai che io sono un po' contracorrente,
0: lo so.
1: E quindi in questi giorni qua si lavora. Sempre operativi. Poi sono con la splendida Ottavia, con Roby che è sempre al mio fianco, la Titina purtroppo in vacanza,
0: titina,
1: ma insomma la vedremo titina presto, insomma ci siamo comunque. Mi fai ascoltare l'ultima di Giselle, la Française qui est beaucoup et per plaisir di Jean-François.
0: Ah,
1: sentire francese veramente questa Lison savoiarda. Un saluto a tutti voi e un buon Ferragosto da Conte Lanza, e ovviamente un saluto a tutti i nobili della collina di Torino che in queste piscine meravigliose trascorranno una giornata di festa.
0: Beate
1: e anche
0: voi
1: ovviamente che ascoltate Radio Manila. Ciao Pompi, ti abbraccio.
0: Ciao, grazie Conte, un abbraccio. Tra poco la tua scelta musicale o la sua scelta musicale, devo dare del lei, sì.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate!
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Saluto il conte dottore Conte, buon Ferragosto, grazie per aver mandato il suo messaggio, per averci onorato con la sua voce, e un bacione anche ad Ottavia. Allora, abbiamo il messaggio del nostro amico che sta contando i minuti, perché vuole andare in ferie.
1: Ciao Pompi, sono Davide da Gavirate, oggi sono felice perché è l'ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze.
0: Evviva!
1: Volevo dedicare una canzone a tutti voi, volevo dedicare una canzone a mia moglie, Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. Buon Ferragosto a tutti voi, buone vacanze a tutti per chi andrà, buon rientro per chi deve ritornare, e soprattutto chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao, buona estate.
0: Ciao Davide, buona estate e buone vacanze anche a te.
2: Non è per niente divertente

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati. Saluto anche Marilina D'Assuna, che le aveva richiesto questa canzone. Buona giornata a te, un bacione, buon Ferragosto. E un saluto anche al nostro maniloso Paolo, che vuole ascoltare un nuovo singolo. E noi abbiamo scelto la nuova canzone di Giusy Ferreri, che esce proprio oggi e che si intitola Vuoto Cosmico.

0: Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico, il nuovo singolo, e arriva la prossima scelta musicale. Allora, oggi mi permetto di chiamarla Fragolina, anche se Fragolina può chiamarla solo suo marito, ma noi siamo amici.
1: Lo
0: ciao.
1: Compi. Sono lì, è detta Fragolina.
0: Ciao, mi Fragolina.
1: Tu giuro per mio marito Stefano, un grosso vocione che lo amo tanto, agli ascoltatori, a Katiuscio che li vuole tantissimo bene, e chi non ascolta Radio Manila e gli è over.
0: Grazie.
1: Buon Ferragosto, da
0: ciao.
1: Lunedì ferie.
0: Beata te.
1: E bacioni Lia e buon Ferragosto.
0: Grazie.
1: A tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Dedati
0: Lia. Ciao Fragolina. Allora abbiamo Gigi Doug con l'Amour Toujours.

0: E mentre andava in onda Gigi Doug con l'Amour Toujours, riflettevo, e soprattutto dopo aver sentito il messaggio che sto per mandare in onda, che giusto un programma come il Manila Box può naturalmente far arrivare, no, la sensazione, far provare a chi ascolta, ma anche a noi che siamo da questa parte, il pensiero, la sensazione, il dolore di quando si perde una persona, no? E quindi penso che arriverà anche ai nostri amici manilosi quello che provi in questo momento. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Pompi, oggi è una giornata un po' particolare, sono andata a casa da mamma a mettere a posto le sue cose. Pensa Pompi, è mancata quasi un anno e mezzo fa e sono andata adesso. Ricordi a valangate?
0: Ti capisco. Immagino.
1: Cazzo.
0: No, vabbè.
1: Scusa Pompi. Niente, volevo ascoltare Vasco Rossi con Angeli, ma mi sembra che sia già passato. Quindi non lo so Pompi, fai tu, dedicami tu qualcosa. Vi auguro buon proseguimento. Buon weekend di Ferragosto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao, ti mando un bacio e capisco quello che provi. Arriva Vasco Rossi con Gli Angeli.
2: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene. Lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: Milano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 703 e comprororodoro.it.
4: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Guidi tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, io sono Anastasia e mio fratello Rocco. Vorremmo ascoltare la canzone di Spera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over.
0: Ciao, grazie. Allora, visto che non hai scelto una canzone specifica, l'abbiamo fatto noi, ascoltiamo Sfera e Basta con Shiva Neon.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
8: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
7: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11:36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi di 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Guadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Settembre con due settimane e siamo pronti per sentire il prossimo messaggio. Ciao!
1: Ciao carissimo Pompi, come stai?
0: Bene, tu?
1: Bene, sto andando a lavoro con questo caldo però. Senti, oggi mi faresti ascoltare Man in the Mirror di Michael Jackson. Ho sentito una spiegazione della canzone ed è bellissimo il messaggio che voleva dare, dicendo che noi possiamo cambiare il mondo se cambiamo l'uomo nello specchio, quindi noi stessi.
0: Bello.
1: All'interno, e perciò proviamoci, perché diciamo che il mondo non è proprio, no, proprio una meraviglia in questo periodo.
0: Assolutamente.
1: Un grande saluto a te e a tutti i manilosi, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Un bacio dalla Manu Bonbon e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao.
0: Ciao Manu, buon lavoro.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
9: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
10: Divani Totac.
9: Aperti tutto il mese di agosto.
10: Totac.
11: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 290.

0: giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: buona vigilia di Ferragosto.
1: Grazie altrettanto.
0: Cerco gentilmente il pezzo musicale a modo Prego. Tuo di Luciano Ligabue, Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manile è un super game over. Grazie.
1: Ciao Alessandro di Magenta, arriva la tua scelta musicale. Ciao.

0: Ligabue a modo tuo per il nostro maniloso da Magenta, che saluto. Ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra amica. Ciao.
1: Ciao, buongiorno, ben arrivato. Sono Ramona Chivasso. Volevo ascoltare, se fosse possibile, una canzone di Nickelback, How You Remind Me.
0: Va bene.
1: Dedico a te, ovviamente.
0: Grazie.
1: Perché mi fai sempre tante tante cose per lavoro, mentre pulisco le scale e i condomini, e tu ci sei sempre, e questo mi fa molto piacere, e la dedico a tutti i manilosi.
0: Che carina.
1: Auguro a tutti una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Pompi.
0: Ciao, baci baci, ti abbraccio forte e ti auguro un buon Ferragosto per domani.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 30 minuti al pedaggio francese e di 60 minuti al pedaggio italiano. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 101 è attiva fino al 31 agosto la circolazione a senso unico alternato tra Ceva e Monbasiglio. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

E su questa canzone di Chaka Khan saluto un mio colleghissimo che è in viaggio e mi sta ascoltando. Non vi dico dove sta andando perché, ragazzi, sono fatti suoi, ci mancherebbe. Però sta andando in un bel posto. Ciao, buon weekend di Ferragosto. Ci risentiamo poi lunedì. Allora, sono Sabrina, vorrei ascoltare la canzone Perfect di Ed Sheeran e dedicarla al mio amore Simone. E chi non ascolta Radio Manile, gay.

In montagna, in vacanza, state lavorando, ci pensiamo noi a tenervi compagnia. Ecco, lo dico anche a Tiziana e Patrizia che hanno scritto grazie che ci tenete compagnia mentre siamo al lavoro. Ci faresti ascoltare Siamo ragazzi di oggi di Eros? Grazie, buon lavoro anche a te. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, ci pensiamo noi, cara Tiziana e Patrizia, a tenervi compagnia. E arriva Eros Ramazzotti con Terra Promessa.

Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Salutiamo le nostre amiche, le nostre lavoratrici, un bacione, rimanete con noi su Radio Manila, ci pensiamo noi a tenervi compagnia tutto il giorno H24. Allora, ciao Manila, stiamo tornando dal mare, ci fai ascoltare una canzone di Anna Pepe? Chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Harry, Debbie, Pietro, Emma e Margherita.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, la scelta musicale della nostra manilosa Patrizia. Saluto anche Nicole da Torino, che è in vacanza in Toscana, vuole ascoltare una canzone delle Golden, no scusate, Golden delle Antrix, e chi non ascolta Radio Manile, Game On.

Le Antrix con Golden, la scelta musicale per Nicole di Torino che è in vacanza in Toscana. Allora, buone vacanze, buon Ferragosto e adesso arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio della nostra manilosa Maria, credo, non ha firmato il messaggio, ma io so che si chiama Maria. Allora, mi scrive: ciao carissimo Davide, sono Maria. Ah no, l'ha scritto alla fine. Mi fai ascoltare Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me, per te con tanti bacioni grandissimi. No, l'aveva scritto, scusate, avevo letto male io, perdonatemi, perché sono corso giù in cantina a prendere questo grande successo del passato, del 1990, sono salito su e non avevo letto che aveva scritto Mari. Allora, un bacio alla nostra Mari, grazie per aver scelto la mia canzone preferita di Claudio Baglioni, una tra le mie preferite. Lo ascoltiamo insieme su Radio Manila e arriva Mille giorni di te e di me.

0: Eh sì, siamo tornati indietro di qualche anno per riascoltare questo brano bellissimo di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me, la scelta della nostra Manilosa Mari, che saluto. Ciao, un abbraccio, grazie per aver inviato il tuo messaggio. E allora tra poco un'altra ora insieme, l'ultima, vero? Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Manila Box Banana Time.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

Con Cabana siamo pronti per l'ultima ora per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Manila Box Banana Time. Ci sono davvero tanti messaggi dei nostri amici che sono in partenza, stanno viaggiando, tanti sono a casa e tanti stanno anche lavorando. Allora mandate il vostro messaggio, la vostra scelta musicale al nostro numero WhatsApp 338 50 38 908 e sentiamo. No? Ah, lo devo leggere. Allora, ciao Davide, buon pomeriggio e buona vigilia di Ferragosto. Sono Daniela e ti chiederei di farmi ascoltare per favore Lei di Umberto Tozzi. La dedico al mio lui e gli dico che gli voglio un mondo di bene, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, buona vigilia di Ferragosto e ascoltiamo Umberto Tozzi con Lei.

0: Umberto Tozzi con lei. E adesso arriva il messaggio del nostro Maniloso che ci ascolta in un posto bello, fresco, in alto. Beato lui.
1: Ciao, ciao. Radio Maila, ti chiamo da Prato Nevoso, sono in vacanza e ti chiederei per favore di dedicare Più bella cosa di Ramazzotti. Aia. A Sofia. Sofia col PH.
0: Col PH, neutro.
1: Ciao, grazie. Chi non ascolta, ciao. Radio Maila, game over.
0: Un abbraccio. Allora, Eros Ramazzotti lo abbiamo suonato da pochissimo e allora ti associo alla scelta musicale di Davide, che invece vuole ascoltare Saif con Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Mi piaci tanto. Beh, ragazzi, oggi è venerdì, la vigilia di Ferragosto, e ci va questa canzone. Ciao Davide, sono Giacinto di Torino. Mi faresti ascoltare la canzone È venerdì? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è fuori gioco.

0: di Manila Box.
1: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59. 106.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Salutiamo le nostre amiche che si stanno sciogliendo come un ghiacciolo, questo caldo, ci credo. Ciao, un bacione e un abbraccio a Matteo dall'Ainate, che scrive: vorrei dedicare a Luana Devastante di Olly. Chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare.

0: Olli con Devastante, e arriva il prossimo messaggio. Sono andato in cantina, ma quel disco non l'ho trovato, mannaggia.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Buongiorno a tutti da Sauze Dulce, dal Gran Bosco. Oggi vogliamo dedicare al nostro gruppo di amici baresi una canzone di Nicola Di Beri.
0: Ma...
1: Il cuore è uno zingaro, lo dedichiamo bella, naturalmente però, a tutti loro e a Gabriello, che è bello. Chi non
0: bello,
1: ascolta
0: Gabriello.
1: Radio Manila, me è game over.
0: Ma... No, perdonami, visto che sono barese, questo me mi faceva sorridere. Bravo, però sei molto simpatico.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

oggi i miei manilosi hanno deciso di farmi commuovere. È già successo un paio di volte, se non tre, durante questo appuntamento con il Manila Box. Leggo questo messaggio. Allora, ciao Radio Manila, vorrei dedicare Piccola Stella di Ultimo a mia moglie Paola, che ha passato un periodo abbastanza difficile, ma ora, come una guerriera, ne sta uscendo più forte che mai. Grazie, Marco da San Francesco al Campo, Torino. PS, amore, ti amo tanto, sei la mia roccia.

luce. Saluto Marco da San Francesco al Campo, che dedicava questa canzone a sua moglie Paola, che ha passato un periodo abbastanza difficile, ma ora, come la guerriera, ne sta uscendo più forte che mai. Vi abbraccio forte forte forte e abbraccio la mia amica Manilosa, che mi ha mandato la foto della banana. Mazza che banana, però scusate, sta magna. Complimenti. Allora, ciao Pompi, mi metteresti la canzone Moving to the Sun? Grazie, Clou. Chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Saluto la mia amica con la banana, che detto così può essere allusivo, ma in realtà mi ha mandato la foto con la banana e secondo me quella è un'ottima merenda. Poi vabbè, scusate, durante il banana time ancora meglio. Ciao, un bacione, buon weekend e buon Ferragosto. E adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Diego e vorrei ascoltare The Falling Sky dei Greta Van Fleet, o se non fosse possibile Eye of the Tiger.
0: La seconda.
1: E chi non ascolta onda, Radio Manila, quindi è un game over.
0: Ciao, grazie, un abbraccio, buon pomeriggio.

0: Manila Box.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, estate.

0: The Colors con Serena Brancale Partenope, e arriva il messaggio di Daniela. Ciao Daniela, buongiorno.
1: Ciao Davidino, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Per favore mi metti di Stadio con Ballando al buio. Sto andando a riprendere il cagnolino di mio papà che è stato dal veterinario per diversi giorni perché non stava bene, e adesso finalmente sembra si sia ripreso.
0: Bene, sono contento.
1: E durante il viaggio mi piacerebbe ascoltare quella canzone, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio. Auguro a te e a tutti i manilosi un buon Ferragosto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.
0: Ciao Daniela, allora sono contento che il cagnolino stia meglio, ti auguro un buon Ferragosto e ascoltiamo Ballando al buio.

per Daniela, che abbraccio, buon Ferragosto, e buon Ferragosto anche a Davide da Caluso, che vuole ascoltare una canzone di Marracash. L'abbiamo scelta noi, abbiamo scelto Instalova.

0: Turner con The Best, ce l'ho qua di fronte, The Best, no? No, dicevo
1: The Best proprio
0: no, The Best, no, dai,
1: best, migliore, so, la meglio,
0: la meglio, la più meglio assai, va bene, così abbiamo
1: la più, sì sì, la più meglio assai, stavamo dicendo proprio dello quasi stramazzare al suolo,
0: sì,
1: vedrai adesso
0: caldo,
1: quando tu esci,
0: mamma mia, guarda,
1: ecco, vedrai a cosa andrà incontro, cioè, ecco, siamo messi maluccio. Hanno detto che ieri era la giornata più calda, ma ti assicuro che oggi,
0: che anche oggi non scherza,
1: no, oggi è più caldo di ieri, te lo proprio asserisco, anche perché stavo proprio per stramazzare al suolo.
0: Se non, cioè, vedevo arrivare la mucchia perché era fuori
1: e dalla prossima settimana, se non mi vedete arrivare, ecco, sappiate che probabilmente sono stramazzata al suolo.
0: Si è sciolta,
1: ecco,
0: capito?
1: Sì, sì. Mi sciogliesse un po' qua i grassi del l'adipe. Non allora, scioglie l'adipe,
0: no,
1: sto caldo.
0: Allora, tu non hai bisogno, ma io che invece ne ho bisogno, ti posso garantire che sto provando a dimagrire con il caldo, ma non riesco, ma sudo tantissimo.
1: Ma veramente, ma poi scusa, uno suda, si dice, devi andare, fai il tapirulan, che sudi,
0: e
1: si scioglie un po'
0: acqua,
1: il grasso. Perdi le tossine, ma noi cioè non vale camminare sotto sole con 135 gradi, voglio dire,
0: certo,
1: lo facciamo
0: qui
1: pure.
0: Hanno scritto, lei è the best, tu sei the bestia,
1: ma no,
0: che carino, il nostro maniloso, il Trumba
1: è che bravo,
0: sarà bloccato a vita. Quindi
1: no, poi ti sblocco io,
0: no, guarda che è già bloccato di suo,
1: è già bloccato,
0: per
1: sbloccarlo, un blocco proprio lui, già interiore, certo, va bene, vabbè. Fa niente, dai, con molta fatica adesso,
0: certo,
1: cercherò di idratarmi con,
0: brava,
1: qualche soluzione,
0: mi raccomando,
1: sali minerali, adesso
0: fai,
1: vado
0: qualcosa,
1: trovando qualcosa in giro,
0: esatto, da bere, non che, di alcolico,
1: no,
0: mi raccomando,
1: ci manca,
0: che sono altrimenti,
1: figurati, non
0: guai,
1: no,
0: potresti dire delle cose insensate,
1: caldo,
0: in diretta, cose che non diciamo mai,
1: che non diciamo mai, allusioni, doppi sensi,
0: infatti,
1: non sia mai, no, noi siamo perfettamente sobri, in grado di lavorare senza dire assolutamente nulla
0: di
1: fuori
0: strano,
1: no, assolutamente,
0: è vero.
1: Non sia mai.
0: No, stavo guardando altri messaggi, sono tutti in vacanza, stanno tutti partendo proprio per il weekend di Ferragosto,
1: hai
0: beati
1: capito?
0: Loro,
1: che bello, che poi è meglio partire oggi che partire domani, sarà un delirio muoversi,
0: sì, esatto,
1: ecco,
0: quindi
1: no, io
0: va bene, allora
1: di...
0: io me ne vado,
1: sì,
0: vi lascio con Roberta Mucchi, noi ci risentiremo lunedì, non mi ricordo più a che ora, adesso mi ha detto da mezzogiorno,
1: allora io
0: tu a che ora arrivi?
1: Ti posso dire che arrivo alle 4,
0: allora sì, aveva
1: quindi
0: ragione,
1: tu
0: Alice,
1: mezzogiorno 16 e io
0: 16:20,
1: così
0: va bene,
1: perché è un po' più fresco, scelto
0: ma
1: io,
0: certo,
1: questa,
0: brava,
1: personalmente questa fascia, se
0: ti fai riposino pomeridiano e
1: brava,
0: poi arrivi,
1: certo,
0: beata
1: giusto,
0: te.
1: Beata me, sì sì,
0: vabbè.
1: Vabbè.
0: A lunedì, forse.
1: A lunedì, buon Ferragosto, ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:05.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a €2,79. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Manila News.
8: Le Le notizie su Radio Manila.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inaspirerà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite, il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Torbella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

Play Your Games, il nuovo singolo di Greta Van Fleet, giusto per farvi capire che sono arrivata, arrivata la Mucchi nell'EP Hour dalle 15 alle 18. Benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Come state? Come va? Fa un caldo oggi devastante, più di ieri, però sai che c'è, siamo alla vigilia di Ferragosto, un sacco di voi secondo me hanno l'umore a mille perché comunque si parte stasera, si parte domani, per qualcuno iniziano le ferie, per qualcuno comunque sarà una giornata di festa domani senza fare un granché, ci riposiamo, nel mio caso dormo che è già una grandissima cosa. Ciao Radio Manila, sono Marco da Orbassano, sono in partenza per le vacanze con mia moglie, vorrei dedicarle Ecstasy di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ecco Marco, il primo dell'EP Hour, il numero è il 338 50 38 908, il numero per essere protagonisti assoluti di questa Radio Family fantastica. E sapete bene che quando arriva la Mucchi gira la ruota, ma gira

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
9: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
12: Sorridi.
13: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
14: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
15: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, siete su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota e sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando, sono insieme alla mia collega. Oggi siamo in giro.
0: Bravi.
1: E vorremmo ascoltare una canzone qualsiasi di Salmo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, buon pomeriggio a voi. Arriva 90 min.

Salmo 90 min, siete su Radio Manila con Roberta Mucchi, staremo insieme fino alle 18. Ciao Robertina, sono Jessica, ti scrivo dal Bennett di Carmagnola che si lavora. Mi puoi mettere Ti soffro del Pagante? La dedico a tutti i manilosi, mando un bacione enorme a Ivan e alla mia cagnolina Ariel. Buon Ferragosto, chi non ascolta Radio Manila è game over, allora buon lavoro in primis e poi buon Ferragosto per domani. Ludwig insieme a Il Pagante arrivano con Ti soffro. Non mi

Ciao Mucchina Bella, mi fai ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommy Paradiso, chi non ascolta è proprio fuori dal gioco, oltre che di testa, Andre. Allora arriva il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Allora anche il trumbolotto va in vacanza. Pronto?
1: Buongiorno Marina, buongiorno bella Buchi. Qui è il trumbolotto della Val Chiusella, sempre più esaurito, ma ce la posso fare, dai, oggi è l'ultimo giorno, poi 15 giorni di ferie.
0: Ma meno male.
1: Non ce la facevo più, guarda, meno male che sono arrivate queste benedette ferie. Quindi oggi, bella Mucchi, ti richiedo Lazza con 100 messaggi per tirarmi un po' sulla giornata. La dedico a te, a tutti i maninosi, un saluto particolare a Daniela di Saluzzo, Vita, il mitico Franco di Piossasco, i panette di nonna Else Walter, e mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniera che muove e non è un tromba. Grazie mille Roby, ci sentiamo anche se sono in ferie.
0: Bravo.
1: Cercherò di mandarti un audio.
0: Bravo.
1: Ciao.
0: Fatti sentire, soprattutto occupati di te, rilassati e divertiti più che puoi. Arriva Lazza con 100 messaggi, buone vacanze.
2: Ti prego non cominciare, sai che

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda.

Allora Manilosi, una comunicazione di servizio importante. Abbiamo avuto qualche guasto questa mattina su alcune frequenze, quindi sono arrivati molti messaggi e volevo appunto rincuorare tutte le persone che mi stanno anche scrivendo in direct, oltre che su WhatsApp di Radio Manila, che è tutto stato prontamente risolto grazie al nostro tecnico che lavora lacrimente da questa mattina, dalle prime luci dell'alba, quindi ringraziamo il nostro Tommaso. Allora vado avanti a leggere i messaggi che arrivano e sono veramente tantissimi e la maggior parte di voi se ne sta andando in vacanza. Ma come si fa? Un po' di bonare invidia, dai, insomma, su via. Ciao, potresti mettere buon vento e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, certo, arriva insieme ad Alfa Giovanotti, buon vento.

0: Ciao Radio Manila, siamo Noemi,
1: Stefano,
2: ciao
3: Vittoria,
2: amore,
0: e vorremmo
2: ciao.
0: Richiederti se fosse possibile
1: l'amor toujours
0: di Gigi D'Agostino, sì. Lo dedichiamo alla Agostino. Nostra Vittoria, che oggi è stata molto coraggiosa
1: e ha tolto i punti alla testolina
0: dopo una brutta
2: amore,
0: caduta mentre eravamo in Sicilia.
2: Mannaggia.
0: E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila
3: è super gay.
2: Oh, ma amore, ciao. Grande sta cucciola, ciao. E questi sono i regali imprevisti delle vacanze quando si hanno i bimbi piccoli. Mannaggia, l'importante però, insomma, che si sia risolto tutto per il meglio, quello è davvero la cosa più importante. Quindi un bacio, un abbraccio a voi e godetevi, insomma, le vostre vacanze, che è andato tutto a finire bene. L'amour toujours arriva per voi, Gigi D'Agostino.

0: ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac,
4: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: canzone estiva Annalisa su Radio Manila. Siamo quasi in chiusura della prima ora di Happy Hour, ma staremo insieme fino alle 18. Ciao Radio Manila, sono il Pello, vorrei richiedere un pezzo che mi fa da gemello, California Love di Tupac. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, pezzo iconico hip hop, possiamo dire del 1996. Me l'ascolto volentieri con te insieme a voi.
1: Ciao.

0: Pack, ce lo siamo ascoltato qui nell'EP Hour. Sentiamo chi c'è, pronto, giriamo la ruota.
1: Ciao, sono Rosa Maria e vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. E chi non ascolta Radio Manile è un super game over. Ciao,
0: che bella vocina. 1992, Hanno ucciso l'uomo ragno, forse la canzone che ha reso veramente strafamosi gli 883. Ce l'ascoltiamo insieme.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
2: Fino al 26 agosto con Carta Insieme. Maxi Bon Nestlé Classic e Pistacchio. Un esempio. Classic confezione da 4 pezzi a 2,39 euro. Da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature, la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Gogi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati, e sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con

Fabri Fibra Antidroga, il loro nuovo singolo. Su Radio Manila sono le 16:07, iniziata la seconda ora di Happy Hour. Ciao Radio Manila, sono Tecla, vorrei dedicare a mia madre Non me lo posso permettere di Caparezza, se non è possibile tranne te di Fabri Fibra. Chi non ascolta Radio Manila è un super, iper, mega game over. Ciao, arriva Caparezza per te.

0: Non me lo posso permettere, il caparezzone del 2014. Allora sì, mi state scrivendo in molti che si sta partendo, qualcuno per le vacanze, però fa un gran caldo e lo so ragazzi, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Purtroppo fa caldo, questo è veramente un dato di fatto, e quello che possiamo fare è così un po' distrarre, distogliere il pensiero, per esempio su Radio Manila, ecco. Pronto?
1: Ciao Radio Chi Manila, c'è? Sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo.
1: Volevo dedicare a mia moglie Roberta Never Say Goodbye di Bon Jovi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, allora questa bellissima ballad di Bon Jovi targata 1986, ce l'ascoltiamo insieme, Never Say Goodbye.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona.

0: La costiera amalfitana su Radio Manila. Allora dai, andiamo avanti ad ascoltare messaggi che siete tanti. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Papo.
0: Ciao,
1: siamo
0: belli.
1: In viaggio per andare a farci un weekend di Ferragosto in montagna al fresco.
0: E bravi.
1: Volevo chiederti se è possibile mettere, se mi dai il

se poi veramente una vita in vacanza ci annoierebbe, non lo so, ma magari in vacanza con delle attività da fare, voglio dire, dai, non male. Ciao Radio Manila, sono Aldo, il vignaiolo, e la piccola Meli. Mi piacerebbe ascoltare Dai Dai di Shakira, se è già passata Sorry dei Pinguini Tattici Nucleari. Buon Ferragosto. Allora dai, voglio sentire la vostra voce al 338 50 38 908. Pronto? Anzi no, dai, dopo. Adesso ci asciacchiriamo. Ci ascoltiamo Shakira e Burna Boy con Dai Dai, è la ballo, no, forse meglio di no, forse meglio di no.

0: Bella, Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano e di 90 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

Coldplay, Higher Power, ce la siamo ascoltata su Radio Manila e stiamo andando quasi in chiusura di questa seconda ma penultima ora di Manila Box Happy Hour con la Mucchi fino alle 18. Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare Lunedì di Vasco Rossi, grazie, buona giornata. Allora, anche questa iconica del grande Vasco del 1987 la canterò insieme a voi.

Vasco Rossi lunedì su Radio Manila. Allora vado avanti, leggo il prossimo, giriamola questa ruota che magari anche un po' di aria ci fa. Sono Laura, mi piacerebbe ascoltare Il Conforto, cantata da Tiziano Ferro e Carmen Consoli. Grazie, buona giornata ancora a tutti e buon imminente Ferragosto. Allora buon Ferragosto anche a te, ti mando un abbraccio, passalo al meglio. Adesso ci ascoltiamo Tiziano Ferro insieme a Carmen Consoli, Il Conforto.

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Man, I feel like a woman, Shania Twain. 10 minuti alle 17, la merenduccia, la merenduccia sì, ma è un bel gelato oggi, dai, oggi è vigilia di festa, oggi ci sta il gelato e mangio frutta, l'albicocca, basta adesso, oggi un bel gelato ci starebbe proprio bene. Ciao, buon pomeriggio Super Roby, se possibile mi fai ascoltare Lunedì o il blues della chitarra sola di Vasco Rossi, oppure associami ad altri manilosi, grazie sempre e soprattutto di esserci, sai che per noi è un immenso piacere poterti ascoltare. Stefano da Varese, buon fine settimana a tutti voi, Manila, manilose e manilosi, chi non ascolta Manila è game over, vale sempre anche per chi non ascolta la meravigliosa Roberta Mucchi. Grazie, sei unico Ste, un abbraccio. Allora, abbiamo ascoltato Vasco con Lunedì proprio poco fa, spero te la sia goduta insieme a noi. Adesso allora arriva Madame insieme a Marrakesh, perché invece abbiamo Eli che ci richiede Volevo capire.

Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Manila. Allora, Manilosi, come va? Come state? Che state facendo? Fatemi sapere se state anche voi partendo per andare in qualche posto bello, beh, o comunque anche solo vi state preparando per così magari per le vacanze, oppure semplicemente per fare una gita fuori porta. Dai, fatemi sapere, mi faccio un po' gli affari vostri, lo sapete. Ciao Roby, sono Joe, vorrei ascoltare i Rolling Stones con Quello che vuoi, ma se fosse possibile. E in programmazione Anybody Seen My Baby, certo, in programmazionissima 1997, ci ascoltiamo i Rolling Stones.

0: Sin My Baby su Radio Manila. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo la comunità Il Cico di Borgaro.
0: Ciao.
1: Volevamo ascoltare una bella canzone latino movimentata. E chi non ascolta Radio Manila è un super
0: Demover. Allora facciamo così. Dunque vi metto la prima canzone un po' latina che hanno messo la prima volta che ho fatto Zumba. È stata poi la prima e forse la penultima volta che ho fatto Zumba. Però ve la metto. Azuchita, arriva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 17:04.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Sopra.
16: Manila News.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Robby, chiedo per il mio piccolo Leo Arti 5 con Swag Music. Chi non ascolta Radio Manile, game over, noi in partenza per le vacanze, finalmente, speriamo di non trovare traffico, dai, ve lo auguro veramente. Pronto?
1: Ciao, sono Donato.
0: Ciao Donato.
1: Voglio dedicare a mia moglie Sebi, che gli voglio un mondo di bene, la canzone di Gianna Nannini, America. E chi non ascolta Radio Manile è un game over.
0: Allora ti mando un abbraccio, arriva Gianna Nannini dal 1979 con America.

0: Ciao Radio Manila, sono Elisa. Potresti mettere Allegra di Briga dedicata alle mie bimbe stupende Ludovica e Virginia? Grazie. Allora sì, la canzone che Briga ha scritto per la sua prima figlia Allegra, che sta crescendo sempre bene, vedo insomma la sua compagna che sui social aggiorna tutti i followers, e adesso ce l'ascoltiamo insieme.
1: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere, e la notte non riesci a dormire, ti domandi perché.

faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi direi che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

0: sottovoce.
1: Ciao, sono Mattia Briga. Se tu non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Manila Boss, l'estate su Manila.
3: Ciao,
4: siamo gli Studio 3.
3: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
8: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
9: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
10: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Hugel Moving to the Sun, Radio Manila, 17:21, siamo e siete nell'Happy Hour con la Mucchina fino alle 18 e poi arriva Sergio, che sarà già in viaggio, mi starà già ascoltando. Sergio, vedi che sbaglio le vocali, comincio a inciuccare le cuore, per favore, ho bisogno di te. Non è che inizieresti una mezz'oretta prima, in fondo ti allunghi solo fino alle 23. Adesso arriva mandandomi a quel paese Sergiuzzo, il nostro Sergiuzzo Melito, tra poco insieme a voi dalle 18 fino alle 23 anche oggi. Ciao Roberta, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se possibile

0: 1993, Run Baby Run, Sheryl Crow su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevamo dedicare una canzone alla nostra collega Viviana.
0: Ah, che carini. Buone ferie.
1: Vaffanculo,
0: ma
1: di Magini.
0: No, ma
1: scusa. Ascolta Radio Manila.
2: E no. Game over.
0: Ma no, eravate partiti bene, scusate. Allora adesso, cioè, mica si dedica una canzone così a un collega, tipo, non so, Sergio Melito, che stasera poi ci saluta e va in vacanza. Ma no, mi sembra veramente molto scorretto. No, assolutamente. No. Mi rifiuto, ci ascoltiamo Marco Masini.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Nuovamente un saluto dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza, tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Osta, dove il tratto tra Morgè e il traforo del Monte Bianco è chiuso per i veicoli leggeri, con uscita obbligatoria allo svincolo Morgè. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di circa 30 minuti in direzione del territorio italiano e di 2 ore e mezza per i veicoli in direzione Francia. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi. Mi sento

0: Ciao Radio Manila, sono Giacomo.
1: E io sono Patrizia.
0: Volevo ascoltare la canzone di
1: Serena Pascale.
0: Esatto.
1: Al mio paese.
0: Chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over.
2: Ecco, l'ho ascoltata insieme a voi questa canzone che è decisamente uno dei tormentoni di quest'estate 2026. Allora vado avanti a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Andrea, Cri e Sofì, da Chieri o Sofì. Volevamo ascoltare una canzone degli AC/DC, grazie mille chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Allora facciamo così, ce ne andiamo nel 2008 con questa bellissima Rock and Roll Train.

0: Allora, io già c'ho una certa, c'ho la pressione bassa perché fa caldo. Se mi mettete sti pezzi, capito? Mi richiedete sti pezzi, poi non riesco a star ferma, mi stanco, sudo, non va bene, non va bene.
1: Ciao, pronto? Manila, sono Camilla, sto andando a Bardonecchia con i miei genitori. Per favore vorrei ascoltare Head of Vidin di Joe. Se non fosse possibile vorrei ascoltare semplicemente. Grazie mille che non ascolta Radio Manila, Super Game Over. Ciao!
0: Ciao, ti mando un abbraccio. Allora, semplicemente, però, o sarà Toscano e Mida oppure semplicemente di zero assoluto. La signorina ha scelto questa. Speriamo di aver azzeccato. Io vorrei

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Dal 13 al 17 agosto, la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostra nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Normal, uscito proprio oggi anche qui su Radio Manila alle 17.51, quasi in chiusura della terza ora di Happy Hour. Tra poco con voi Sergio Melito, starete insieme a lui fino alle 23. Io adesso vado avanti, dai, due messaggi me li fa leggere, signorina. Ciao Radio Manila, sono Sofia, sto andando al mare, potresti mettere una canzone di Sfera e Basta? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao, sono Noemi da Moncaglieri, vorrei una canzone, Désolé di Anna. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora adesso intanto arriva Cupido, Sfera e Basta, e poi arriva anche Anna con Désolé.

0: colpita, sono cupido.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Allora, siamo giunti al termine di questo Happy Hour versione Mucchi, dalle 15 alle 18 per questa settimana. Allora, mando in onda ancora l'ultimo messaggio. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Tommaso,
2: Matilde.
0: Ciao.
1: E Davide. E in questo momento stiamo facendo un bagno in piscina.
0: Bravi.
2: Vorremmo ascoltare la canzone La testa gira di Fred De Palma e dedicarla alla nostra nonna Assunta che domani compie 80 anni.
0: Che meraviglia.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Non farò gli auguri perché porta male, ma anche domani il mio papà compierà, insomma, i suoi tot anni, non voglio dirlo perché non so se vuole che io diffonda la sua non credo, ma comunque va bene, non farò gli auguri, ma anche il mio papi domani fa il compleanno. Allora io vi lascio così, dandovi appuntamento la prossima settimana, per tutta la settimana dalle 16 alle 20, ok? Quindi ci sarò in quella fascia oraria. Adesso vi lascio con La testa gira, con la testa anche che gira, perché con questo caldo è possibile, ma vi lascio in ottime mani, mi raccomando salutatemelo per bene, che poi va in vacanza il nostro Sergio Melito, starà insieme a voi fino alle 23. Dalla Mucchi è tutto, buon Ferragosto per domani, ciao.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila, estate!
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 18:03.
7: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad. Confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Qusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivolta tante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11:35 di stamane Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenza la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista, prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Manila News.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Sergio Melito.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

8:08, Giselle di Manche Midi Pil, ben trovati, buon venerdì 14 agosto, buona vigilia di Ferragosto a tutti, anche da parte mia, da parte di Sergio Melito, anche oggi insieme fino alle 23 con il Manila Box Happy Time e poi Manila Box In The Light, fino alle 23, 5 ore di musica e poi anche il Sergio se ne andrà qualche giorno in vacanza, ma adesso pensiamo invece alla musica e ad augurarvi ancora una volta buona estate. Il numero a cui mandare i vostri messaggi 338 50 38 908. Buon viaggio musicale a tutti, partiamo. Ciao Radio Manila, sono Adele, vorrei richiedere Gli Sbandati Hanno Perso di Marrakesh. Grazie, buon Ferragosto e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: che hanno perso. Abbiamo aperto i battenti così con il Manila Box Happy Time. Prossimo vocale, eccolo qui.
1: Ciao Manila.
0: Ciao.
1: Da Antonella, Willa. Viola e Angelo, che siamo al mare.
0: Ah, beati voi.
1: Mi spiace per chi non ci va. Volevamo ascoltare L'estate addosso,
0: giusto,
1: di Jovanotti.
0: Giusto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli,
0: ciao,
1: e buon
0: ciao.
1: Festa a tutti.
0: Anche a voi. Godetevela, né? Jovanotti nel Manila Box. Buon pomeriggio, buona estate a tutti. L'estate addosso. L'estate.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
7: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Ferragostana, siamo alla vigilia di Ferragosto, questa è una canzone nuova di Steez, torinesissimo tra l'altro lui, si intitola Baila. 18 e 22, 338 50 38 908, continuiamo ad ascoltare e a leggere i vostri messaggi, cari manidosi. Il prossimo?
1: Buonasera Manela, buonasera Sergione, qui è il trumba da Valchiusella.
0: Ciao caro.
1: Come stai, mitico Melizio? Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Ascolta, sì. Sergio, stasera mi fai ascoltare Settembre con Due Settimane.
0: Sì.
1: Ti ringrazio. Un saluto a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon Ferragosto.

0: settembre, due settimane. Chi c'è con noi?
1: Ciao, sono Elia.
2: E ciao, sono Sara, siamo con il nostro cuginetto Leonardo.
0: Ciao.
1: Oggi i nostri zii ci accompagneranno a mangiare la pizza.
0: E vai.
2: E la canzone che vogliamo ascoltare è
1: Ossessione di Samurai J. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao e buona pizzata allora, buon appetito per dopo. Samurai J, Ossessione.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta risulta chiuso il tratto tra Morgè e il traforo del Monte Bianco per i soli veicoli leggeri, con uscita obbligatoria allo svincolo Morgè. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo ancora code per traffico intenso, con attese di 15 minuti in direzione del territorio italiano e di 2 ore e 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

0: Sono le 18:34, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box Happy Time. 338 50 38 908. Andiamo a sentire il prossimo vocale. Ciao!
1: Ciao da Manila, siamo Andrea ed Emanuela da Pino Torinese e vogliamo ascoltare Regina di Cuori di Litfiba.
0: Ok.
2: In un ascolto a Radio Manila è game over.
1: Ciao!
0: Ciao a voi e buon ascolto, Litfiba, Regina di Cuori. Ciao.

18:38, regina di cuori, Litfiba. Prossimo messaggio. Ciao Sergio, mi metteresti "Quando una stella muore" di Giorgia? La dedico al mio poeta guerriero che è in cielo. Firmato Artesia.

0: Andiamo con il prossimo vocale.
1: Ciao Radio ciao. Manila. Ciao Melito. Oui. Sono Alice da Cuneo.
0: Ciao Alice.
1: Oggi vorrei ascoltare, se possibile, una canzone di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice. Allora andiamo con Stupidi Ragazzi. Buona serata.
2: Non c'è

0: vida mía.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Le canzoni più ascoltate.
8: L'estate su Manila.

0: 8 e 51 minuti nella prima ora del Manina Box Happy Time. 338 50 38 908. Ciao Sergio, se possibile vorrei ascoltare una canzone dei Luna Pop, la dedico a te e a tutti i miei compagni di vacanza in Sardegna. Buon Ferragosto a tutti. Grazie a chi non ascolta Radio Manina, Game Over, Sergio di Ceretta. Grazie Sergio, tra poco arriverà Un Giorno Migliore dei Luna Pop. A seguire chi abbiamo con noi.
1: Ciao Sergio, sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: E stasera sono direzione mare per qualche giorno.
0: Brava,
1: dai.
0: Brava, bene.
1: E niente, volevo salutare tutti e richiedere Ultimo con Romantica. E se non l'avete già passata, e niente, saluto tutti, auguro a tutti un buon weekend, un buon Ferragosto, e chi non ascolterà domani la Game Over. Ciao ciao, un bacio grande.
0: Grazie, ciao Serena, buon mare a te, buon Ferragosto. Dunque, nell'ordine, Luna Pop, Un Giorno Migliore, a seguire Ultimo con Romantica, poi le news nazionali e internazionali.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 19 e un minuto.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino. Stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con De Salu e Dezza. Infine la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Manila News.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Buona serata, ancora buona serata, buon venerdì, buona vigilia di Ferragosto, sono le 19:05 minuti, ancora ben trovati da Sergio Melito, inizia la seconda ora insieme, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sara Toscano con Atlantide, grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over, un saluto da Giovanna da Borgo Manero, ciao Giovanna.

0: Ciao Radio Manila, sono Valeria. Mi potresti mettere Laguna di Nicolò Filippucci? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Carissima Valeria, eccola, buon ascolto.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti...

Andiamo avanti, ciao da Francesco e Francesca da Marsala in provincia di Trapani. Ci metti il brano di Zucchero È Delicato. Ciao dal mare e un saluto e un abbraccio a tutti gli amici siciliani che ci ascoltano in streaming. Zucchero nel Manila Box in the night, no, happy time, eccolo qui.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Grazie.

Molto bene, riprendiamo il Manila Box Happy Time al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Paolo da Mombello, mi metti Fly Like an Eagle di Seal. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Paolo!

0: Seal nel Manita Boxer, Fly Like an Eagle. Andiamo avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra e
2: Lucrezia.
0: Ciao.
2: Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. E chi non ascolta Radio Manila è gay.
0: Ciao, in arrivo Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Ci spostiamo in Valle d'Aosta dove per traffico intenso sulla A5 Torino-Aosta troviamo code tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa 3 ore per i veicoli in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
8: Manila. Viabilità Manila Box. Estate con noi.

19:38 minuti, buonasera da Sergio Melito, buona vigilia di Ferragosto a tutti, cari amiche, cari amici, fino alle 23 insieme al 338 50 38 908 le vostre richieste. Oh, allora ci scrive Rebecca, ciao da Rebecca, mi fai ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber, chi non ascolta Radio Manila Game Over, ciao cara Rebecca.

Justin Bieber, Nicki Minaj con Beauty and the Beat. Ciao Radio Manila, sono Christian, vi ascolto in dub da Lodi. Mi piacerebbe ascoltare Enola Gay, chi non ascolta Radio Manila Game Over. Ciao Christian, andiamo con Enola Gay, andiamo con Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
10: Dal 13 al 17 agosto la 58esima mostra dell'artigianato artistico a Mondovì. Artigianato, mostre nella mostra, laboratori, concerti, spettacoli, visite guidate, escursioni in e-bike. Programma completo e orari su artigianatomondovi.it. Vi aspettiamo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Come la diciamo ogni giorno, se vogliamo fare invece i tecnici, le 19:50 minuti, pronti a riprendere il Manila Vox Happy Time, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, mi metteresti Perdonare di Neck, per favore? Grazie, Alessia da Cumiana. Eccola qui.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Con perdonare, 19:53 minuti, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Sergio, ciao, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Mi puoi mettere per cortesia Azizo di El Sheeran? Ti ringrazio, ciao, buon proseguimento. Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: È in arrivo Ed Sheeran, ciao.

Azizam, Ed Sheeran, stiamo per chiudere un'altra ora di Manila Box Happy Time. 338 50 38 908 e allora la chiudiamo ufficialmente prima delle news con la richiesta di Christian. Ciao, posso chiedervi l'emozione in una voce di Adriano Celentano? Ciao, eccola.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 26 agosto, burrata pugliese sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi. Alle 11.35 di stamani Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
8: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime con la presidente Egle Possetti, dei cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
7: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112esima giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cunese, stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare, in corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani, è l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
9: Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Sergio Melito.
10: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

E via con la nuova ora di Marina Box Happy Time. Ancora ben trovati. Buona vigilia di Ferragosto da Sergio Melito. Alle 21 poi entreremo nel Manila Box in the night, azzereremo il tutto e staremo insieme fino alle 23. Dunque, ciao Radio Manila, potresti farmi ascoltare Firestone di Kygo? Buona serata a tutti, saluti da Cristina da Racconigi. Eccola qui, buona serata a te.

per le vostre richieste 338 50 38 908. Saluto Marcella. Buonasera Marcella, che vuole ascoltare Fiesta di Raffaella Carrà. Buonasera a tutti, buon weekend di un venerdì di prefesta anche per domani. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Fa caldo anche lì, ma noi siamo privilegiati, cara Marcella, perché fortunatamente abbiamo l'aria condizionata e quindi sarei ingiusto a dire che in questo momento ho caldo. Va bene. Allora fiesta, un po' di fiesta in questa vigilia di Ferragosto. Buona serata, Marcella. Ciao!

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Sorridi.
5: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Riprendiamo il Manila Box Happy Time. Buon pomeriggio, Radio Manila. Volevo chiedere se fosse possibile ascoltare Buona Domenica di Saif. Grazie mille da Aurora. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Safe, buona domenica. 338 50 38 908. Andiamo avanti. Chi c'è?
1: Ciao, Radio Manina.
0: Ciao.
1: Beatrice, Riccardo, Veronica e Mattia.
0: Bene.
1: E vorremmo ascoltare
2: sì. L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino.
0: Ok.
1: Chi non ascolta Radio Manina
0: sì.
1: È un game
2: over.
0: Ciao famigliola, in arrivo.

Andiamo avanti, proseguiamo. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Ci fai ascoltare You Came di Kim Wilde. Buon Ferragosto anche a voi fanciulle. Ciao.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Aosta tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Infine ci occupiamo proprio del traforo del Montebianco, dove troviamo code per traffico intenso per i veicoli in direzione del territorio francese. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

0: 050 38 908. Molto bene.
1: Ciao, siamo Gioia
2: e Rebecca
1: e stiamo facendo un pigiama party e volevamo ascoltare Désolé di Anna Pepe e se non fosse possibile Push It di Kid Yugi e Anna e chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Buon pigiama party, arriva Anna con Désolé.

Il prossimo messaggio. Ciao Sergio, siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore WhatsApp dei Phone on Blonde? Grazie. Chi non ascolterà di domani la Game Over? Ciao Francesca, ciao Amelia, buon Ferragosto.

0: Chi c'è?
1: Ciao Sergio, sono Sante, la voce della Bacchiara Tribute Band, e vorrei sentire, dedicando la mia band, Dormi Dormi di Vasco Rossi, e chi non ascolta Radio Manile è un game over.
0: Ciao Sante, eccola qui in arrivo.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Hello, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: E si sta avvicinando anche la chiusura di un'altra ora e si sta avvicinando l'inizio del Manila Box in the Night dalle 21 alle 23 sempre con Sergio Melito in questo 14 agosto 2026 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Angela, in macchina con amici, stiamo andando a Limone Piemonte, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Angela, buon Ferragosto, poi a seguire sentiamo un po', sentiamo.
1: Ciao Sergio, ciao. Buonasera a tutti gli amici di Radio Manila.
0: Stefano, Stefano.
1: Visto che oggi non abbiamo potuto dedicare nessuna canzone di Nicola Di Bari,
0: Nicola,
1: perché non c'è stava nella cantina,
0: Nicola,
1: ai nostri amici baresi che sono qui con noi, questa sera pensavamo di dedicare una canzone di Emma. Che ne dici di Amami? Ce l'abbiamo, Amami?
0: Ma certo.
1: Grazie Sergio, un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila, eh?
2: Game over!
0: Perfetto! Over. Ciao Stefano and Company. Beh, Emma non è barese, è credo salentina. Comunque pugliese è, allora ce l'ascoltiamo tra poco dopo aver ascoltato La testa gira. Aia!

0: Manila Box.
1: La notte porta via il dolore.

0: Andiamo a chiudere il Manila Box Happy Time con il prossimo messaggio, la prossima richiesta. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Vittoria e Virginia e vorremmo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Cosa manca? Cosa manca?
1: E chi non ascolta, ecco, Radio Manila è game over.
0: Buon viaggio a voi.
2: Buon viaggio.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

E allora 21 e 5 minuti, siamo entrati nel Manila Box in the night. Ancora buona serata da Sergio Melito, ben ritrovati, buona vigilia di Ferragosto insieme fino alle 23 anche stasera. Poi il Sergio se ne va qualche giorno in vacanza e ci ritroveremo presto per proseguire in una nuova annata accademica pregna di buona musica che sarete proprio voi manilosi a richiedere, sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Nadia, mi metti per favore rum e cioccolata di Delia, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo Nadia, ciao.

0: Andiamo avanti, ok, prossimo messaggio, eccolo qui.
1: Buonasera Sergio, buonasera agli ascoltatori di Radio Manila dal Conte Lanza, sommità della collina di Torino. Errata corrige, io ho confuso
0: vabbè,
1: le
0: capita,
1: giornate, signorine,
0: pensavi,
1: non signorine,
0: fosse
1: ma
0: sabato.
1: È ancora più bello, c'è una persona dal vivo, c'è il nostro Sergio
0: Milito. Eccolo qui,
1: a te,
0: eccolo qui.
1: Ferragosto,
0: grazie mille.
1: E vorrei ascoltare la canzone di Giuni Russo intitolata Le Sere d'Agosto. Se non ci fosse Le Sere d'Agosto, fammi ascoltare Alice con Battiato e i Treni Tosora. Uno splendido venerdì sera e un buon Ferragosto a te e a tutti gli ascoltatori dal Conte Lanza.
0: Ma caro Conte, certo che ci sono Le Sere d'Agosto, un caro abbraccio, buon Ferragosto, Giuni Russo nel Manila Box. Che

0: La meravigliosa voce di Giuni Russo, sere d'agosto. Prossimo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Linda da Torino. Se fosse possibile ed è un singolo radiofonico, vorrei ascoltare Die For You degli Shift Now. Se non fosse possibile, col When You're Sober degli Evanescence. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, super game over.
0: Ciao Linda, andiamo con gli Evanescence nel Manila Box.

0: Bassano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. L'estate su Mania.

Easy, My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg, quando sono le 21:21, Radio Manila con Sergio Marito fino alle 23, vigilia di Ferragosto Manilosi. Buona festa, buon weekend. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Greta e mi farebbe tanto piacere ascoltare Mamacita dei Black Eyed Peas con Ozuna. E se non ascolti Radio Manila, sei game over e ti accontento subito.

0: Mamacita, The Black Eyed Peas e Ozuna nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908 a cari manilosi. Ciao Radio Manila, sono Sofia, sto tornando a Torino in compagnia dei miei genitori, vorrei ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Sofia, poi c'è anche un bel vocale che andiamo ad ascoltare subito.
1: Ciao Sergio, buonasera, sono Silvia da Torino.
0: Ciao Silvia.
1: Io devo festeggiare perché finalmente da 2 ore e un quarto sono in ferie.
0: Evviva!
1: E quindi se fosse possibile ti volevo chiedere addio di Rammstein e se non fosse un singolo radio, maledetta primavera. E grazie mille e ricordiamoci sempre che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, buone vacanze, buon Ferragosto a te. A questo punto non è un singolo radiofonico la prima tua scelta e quindi ascolteremo tra poco Maledetta Primavera. Ciao carissima, subito però Pastello Bianco.

Maledetta primavera, Loretta Goggi, 21 e 34 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Stefania, vorrei ascoltare Sal Da Vinci con poesia. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Stefania.

0: Poesia. Sal Da Vinci ci ha portati alle 21:37 minuti. Prossimo messaggio, arrivato al 338 50 38 908. Ciao, sono Matilde, vorrei ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, buona serata a te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lasciamo anche ultimo e romantica. Dunque, prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Roberto. Mi metti per favore gli Scorpions con Still Loving You? In arrivo, buon Ferragosto. Ciao Roberto.

0: ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari, eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 21:51, cari manidosi. Siamo nella penultima ora di Manila Box in the Night. Staremo insieme fino alle 23. Più di un'ora quindi per richiedere ancora al 338-50-38-908. Andiamo a sentire chi c'è con noi. Chi è?
1: Ciao Radio Manila, sono Rossella e chiamo dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Rossella.
1: Vorrei sentire Emozione dopo emozione di Eros Ramazzotti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, ciao.
0: Grazie a te Rossella, buon Ferragosto, ciao.

Emozione dopo emozione, Eros Ramazzotti, 21 e 56 minuti, 338 50 38 908 fino alle 23 con Sergio Melito dalle 23 e fino a domattina la signorina Manila 9001 pronta a soddisfare come sempre le vostre voglie musicali. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Asia, vorrei ascoltare Muciacia di Anna Tatangelo, se fosse possibile. Va bene cara Asia, in arrivo.

0: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.
1: Manila Boss, l'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

0: E siamo nell'ultima ora di Manila Box in the night, amici, 22-3 minuti, ben trovati ancora da Sergio Melito, 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale che ci manda Adele, niente proprio di meno che dalle isole Canarie meravigliose. Buonasera.
1: Ciao Sergio, buonasera.
0: Ciao.
1: Sono Adele.
0: Ciao Adele,
1: senti,
0: carissima.
1: Volevo chiederti la canzone, l'amico è...
0: Sì.
1: La voglio dedicare al mio amico che va in vacanza.
0: Credo di conoscerlo, questo amico.
1: E alla sua famiglia auguro una felice vacanza.
0: Grazie mille.
1: Che vada tutto bene.
0: Certo che sì.
1: E un abbraccio.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: E come dicono le Canarie?
1: Come dicono qua alle Canarie,
0: sì?
1: Chi non ascolta Radio Manila non capisce un'acca.
0: Non capisce niente. Brava Adele, un caro abbraccio davvero di cuore. Poi c'è un altro vocale che andiamo ad ascoltare, un altro fanciullo.
2: Ciao Radio Manila,
0: ciao
2: Francesco Seba. Vorremmo,
0: sì,
2: ascoltare la canzone Onda Alta di Dolce,
0: sì,
2: d'Amico.
0: Ok.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, arriverà anche Onda Alta di D'Argento Amico. Prima però abbiamo Dario Baldambembo con L'Amico è.

Attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, estate!
7: Let's go. Sounds good.

0: MGK e Wiz Khalifa Girl Next Door ci hanno portato alle 22:20, cari manidosi, ancora 40 minuti insieme con il Manila Box in the night. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico.
2: Ciao.
1: E sto tornando con mia zia da Bardonecchia, dove mi sono molto divertito.
0: Oh, bene,
1: e ho
0: bene.
1: Giocato anche a tennis.
0: Pure.
1: E intanto vorrei ascoltare Buon Vento.
0: Sì.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, super. Game over! Ciao!
0: Ciao Federico!

Ciao Radio Manila, sono Vincenzo. Mi piacerebbe ascoltare Sinceramente di Annalisa. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Buona serata. Buona serata a te, Vincenzo. Buon Ferragosto.

Approfittatene, Marilosi, ancora una mezz'oretta insieme. Richiedete fino alle 23 in compagnia di Sergio Melito al 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria, la quale questa sera vuole ascoltare Michele Zarrillo con La notte dei pensieri. Ciao Maria.

La notte dei pensieri, Michele Zarrillo, andiamo avanti nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Light. Ciao Radio Manila, sono Eleonora, vorrei ascoltare Cabana di Rama, mi fareste vincere a carte? Un bacio a tutti i manilosi. Quando si tratta di vincere a carte, allora Eleonora è già in sottofondo, guarda, Cabana, in bocca al lupo, eh? Puoi seguire, ciao Radio Manila, sono Sara, mi metteresti Ogni male di Capo Plaza, arriverà anche quella, promesso. Buon Ferragosto fanciulle, buon ascolto con il Manila Box.

Capo Plaza, ogni male, 22 e 38 minuti. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, volevo chiedere se fosse possibile mettere la notte dei Moda. Aurora, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Aurora, voilà!

Andiamo avanti, proseguiamo con la lettura del prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo Stefano e Greta, stiamo facendo le pulizie della pasticceria di Sauce Dulce. Ci metteresti al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia per farci compagnia? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buone pulizie, cari Stefano e Greta, e buon Ferragosto. Mi sento un...

0: a tutti, sono Tichan Tuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 22:49 minuti con Sister Sledge, We Are Family, versione remix 2026. 338 50 38 908, gli ultimi minuti di Manila Box in the night. Chi c'è con noi?
1: Ciao Sergissimo, stasera un po' in ritardo perché sì, sono uscita alle 8, sono andata a mangiare il sushi con due colleghe e amiche
0: brava,
1: e adesso ritorniamo
0: brava
1: a casa. Senti, per favore, mi metteresti una grande festa di Luca Carboni? E
0: sì,
1: buon Ferragosto a tutti, a te, a tutti i manilosi, a tutti gli speaker di Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu, bom, baci baci.
0: Buon Ferragosto a te, cara Manu. Poi c'è Blades, il cui soprannome è Blades, e sta giocando a scacchi, vuole ascoltare La guerra di Piero di Fabrizio De André.

0: Manila Box.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
2: Fabrizio De André, degno finale direi del Manila Box in the Night. Cari manilosi, non mi resta che augurarvi buon Ferragosto, non mi resta che lasciarvi con la signorina Manila 9001 che vi terrà compagnia per tutta la notte al 338 50 38 908. Il Sergio Merito va qualche giorno in vacanza, ci ritroviamo lunedì 7 settembre alle ore 21 puntuali per riprendere insieme il consueto orario, il consueto spazio di Manila Box in the Night, ogni pomeriggio, ogni sera, dalle 21 alle 24. Durante la mia assenza fate i bravi, mi raccomando, un abbraccione, buona estate, buon Ferragosto, sempre su Radio Manila, sulla numero uno in Piemonte. Per salutarci una bella canzone di Lionel Richie, All Night Long. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
1: Manila Boss. L'estate su Manila.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso, vorrei ascoltare When I Was Your Man di Bruno Mars. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Silvia. Potresti mettere svegliarsi la mattina degli Zero Assoluto. Grazie mille.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
3: Senti il silenzio.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Veronica
2: e Gabriele.
1: Volevamo per favore ascoltare Dai Dai di Shakira, e chi non ascolta Radio Manila
2: è un gay.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria, mi fai ascoltare i Coldplay, Eliana e Tini con We Pray, oppure The Beloved con Sweet Harmony. Buon Ferragosto.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Buonanotte signorina, sono Teresa da Chieri e vorrei ascoltare Fimmina di Delia, in attesa che mio figlio Simone ritorni da Catania. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Manila, potete mettere quei ricordi là di Olly, mia figlia Sofì ama questa canzone.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

Ciao Radio Manila, siamo Simona, Cristiano, Maritza, Leonardo e Maya e siamo venuti a mangiare alla Pico Card per il compleanno di mio fratello che si chiama anche Cristiano, che compie 54 anni e volevamo dedicarle una canzone. Visto che è un po' buffoncello e ci fa tanto ridere, volevamo dedicarlo I Soppaz di Pino Daniele e augurargli un buon compleanno. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Baci baci, ciao!

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Mamma non Mamma di Madame se non è già passata in radio. Grazie da Deborah.
2: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Geordi. Potete mettere perdono di Tiziano Ferro e Lazza. Grazie.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rossetto e Cioccolato Remix della Vanoni, grazie mille. Ciao Radio Manila, sono Federica, vorrei ascoltare una canzone di Oliver Tree, grazie.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Radio Gaga dei Queen, mille baci grandissimi e tanti abbracci.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buonanotte signorina, sono Federica e vorrei ascoltare So solo che la vita di Jovanotti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marta, potresti mettere L'amore non mi basta di Emma, grazie mille.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, say game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Leo, sono appena tornato dal compleanno di mia zia Stefania e vorrei ascoltare Il pescatore di De André. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Manila 9001.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone e vi saluto dalle Hawaii. Mi piacerebbe ascoltare Sesso e Samba di Tony F e Gaia. Grazie mille.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È l'una.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

0: Buonanotte signorina, sono Federico e vorrei dedicare alla mia ragazza Stefania Se fosse per sempre di Biagio Antonacci. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Enzo, Filomena, Giovanni e Serena e stiamo partendo adesso per il mare. Vorremmo ascoltare se possibile al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Mi sento.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescens? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescens di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo, sono finalmente tornato a casa, ce l'ho fatta, e per celebrare questa cosa vorrei ascoltare Another Part of Me di Snoop Dogg con il sample bellissimo di Sting. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potresti mettere almeno tu nell'universo di Mia Martini. Grazie Dava.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego e finalmente ho finito un turno di notte che poi per fortuna è durato poco e vorrei ascoltare una canzone di Chris Brown, così evito di addormentarmi mentre torno in macchina. Vorrei ascoltare Fine China, se possibile. Chi non ascolta Radio Manila, game.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 2:02.